Ah, ah, ah.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオオールゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le Alte Radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
4: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
3: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
4: infatti
3: è qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
4: sì,
3: no?
4: Sì.
3: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
4: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale. E quindi è nata Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma, e questo è il Delivery.
3: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? E vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo ci sono, c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie,
4: infatti perché... vedevo delle cose su TikTok dove magari inizierà sul primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
3: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

0: Di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a mio studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravissimo. Una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire, certo che
1: sì, sì.
0: Non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le nostre giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia Stare.

0: ascoltare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze? Come le vivi? Il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live. Tra l'altro, abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma, la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello.

In questo particolare periodo dell'anno tradizionalmente lanciamo le nostre nuove iniziative ed è tempo di convocazioni per Sia Moda Magazine. Che le belle ragazze scelgano di abbronzarsi sotto i nostri riflettori. Cercate Sia Moda Magazine su Instagram per avanzare o suggerire candidature. E non mancate le puntate di questa nuova settimana di Almanacca che inizia oggi. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti.

Il primo disco proposto in almanacca di tutta questa settimana è preso in prestito dallo scaffale delle sette chiavi del ritmo in sette va, K7. Ed anche se è soltanto lunedì, eccone uno che fa ballare davvero tanto.

una migliore animazione. Alcuni non diventano mai folli, i loro vini devono essere proprio noiosi. Il nostro direttore artistico, il Calvino della Torre dei Bianchi.

Per bruciare 2500 calorie, esercizi complicatissimi e faticosi? Non obbligatoriamente, basta dimenticare la torta nel forno.

racconta che Prince abbia scoperto Nebengongs. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bengals i demo di You Girl e Manic Monday. Oh, hey!

Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. Leopold Kronacker, in modo molto religioso, non ama complicarsi la vita. Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo.

Una manciata di minuti per Ang Manakka ce la concediamo tutti. E Steve Jobs ci ricordava che il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattivengo. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca!

ricordano Pitagora per il suo famoso teorema, ma in pochi sanno cosa pensava dei protagonisti della natura. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e su Facebook page 7 Va Wildlife, Kiss & Meow da Simona Mattioli.

0: anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelle che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto?
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: Qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già. Dire che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi, come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino.

0: Spettacolo e verdetti nell'ultima giornata della fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone D, la Turchia di Montella, già eliminata, si congeda battendo 3-2 gli Stati Uniti di Pochettino, già certi del primato, grazie alle reti di Guler, Yılmaz e al sigillo decisivo di Ayan nel recupero. Gli Stati Uniti affronteranno ora la Bosnia ai sedicesimi, mentre l'Australia passa come seconda dopo lo 0-0 con il Paraguay. Nel girone E, l'Ecuador firma l'impresa battendo 2-1 la Germania e rimonta con i gol di Angulo e Plata, qualificandosi tra le migliori terze. Avanza da seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Nel girone F, l'Olanda di Koeman vince il raggruppamento domando 3-1 la Tunisia, sfiderà il Marocco in una super sfida ai sedicesimi, mentre l'1-1 tra Giappone e Svezia qualifica entrambe le nazionali alla fase eliminazione diretta. Calciomercato, il Milan stringe i tempi per regalare a Ruben Amorim i rinforzi ideali per il reparto offensivo della prossima stagione. Il prescelto del tecnico portoghese è il connazionale Gonçalo Ramos, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dal Portogallo, la dirigenza di Vialdo Rossi ha fatto recapitare al club parigino una prima offerta ufficiale da 45 milioni di euro totali tramite l'intermediario Jorge Mendes. La cifra è vicina ai 50 milioni richiesti dai campioni di Francia e apre di fatto la cessione di Jimenez. Per l'attaccante 25enne, corteggiato anche dall'Atletico Madrid di Simeone, è pronto un contratto a lungo termine da 4-5 stagioni a 4 milioni di euro netti l'anno. La mancata partecipazione alla prossima Champions League non sembra influenzare la scelta dell'ex Benfica, attratto dalla certezza di un posto da titolare a Milano. La Juventus accende i motori muovendosi tra centrocampo e attacco. Per la mediana l'obiettivo concreto è Frank Kessié. Desideroso di tornare in Europa dopo l'esperienza alla Lali, è proposto anche l'Atalanta del nuovo tecnico Sarri. Il DS Giuntoli deve però prima sfoltire reparto con Kopmeiners e Miretti principali indiziati alla cessione. Sul fronte offensivo si registra sì di Randal Kolo Muani per un contratto quinquennale. Il francese vuole fortemente la Juventus, ma resta da superare lo scoglio del PSG che chiede 50 milioni a fronte dei 40 offerti dai bianconeri. Per la difesa si stringe per Muremovic del Sassuolo, continuano i contatti per Lukumi del Bologna che ha una clausola di 28 milioni di euro in scadenza a inizio luglio. Non si placca la contestazione del tifo organizzato della Lazio nei confronti della gestione societaria del presidente Claudio Lotito. Lo scontro frontale, culminato con i palazzetti e lo stadio semivuoti durante il girone di ritorno dello scorso campionato, proseguirà anche a stagione agonistica formalmente conclusa. I gruppi della tifoseria organizzata biancoceleste hanno infatti diramato una nota ufficiale chiamando a raccolta tutto il popolo laziale per una massiccia manifestazione di dissenso. Appuntamento fissato per giovedì 2 luglio alle 17:30 con un corteo dei sostenitori che partirà da Ponte Milvio, storico luogo di ritrovo del tifo capitolino, e sfilerà nelle vie di Accenti fino a raggiungere lo stadio Flaminio. Obiettivo della piazza: ribadire la ferma volontà di non sottoscrivere le tessere d'abbonamento per la prossima stagione calcistica. È stato ufficializzato il tabellone principale di Wimbledon con 7 azzurri nastri di partenza. Il campione in carica Jannik Sinner, testa di serie numero 1, debutterà sui campi d'erba di Londra contro serbo Miomir Kecmanovic. Nel suo percorso teorico si profilano un ottavo contro Rudo Darderi e un quarto con Medvedev, prima di una potenziale semifinale con Djokovic. Sorteggiati anche gli altri italiani: Berrettini esordirà contro Wawrinka, Kubolli se la vedrà con Navone e Darderi sfiderà Quinn. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, numero 13, sfiderà l'americana Montgomery, Elisabetta Cocciaretto troverà la cinese Wang e la giovane promessa Tyra Grant affronterà la britannica Bolter. Le note dolenti arrivano invece dall'ATP 250 di Maiorca, dove un falloso Luciano Darderi si è reso ai quarti di finale cedendo per 7-6-6-4 di fronte al portoghese Nuno Borges. Nuoto, inizio spettacolare a Roma per la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma nella vasca del Foro Italico fino al 28 giugno. La copertina della prima giornata è interamente dedicata a Sara Curtis, capace di stampare il nuovo record italiano assoluto nelle batterie dei 50 metri dorso femminili, fermando il cronometro sul tempo di 27:23, abbassando d'un decimo il suo precedente primato. L'azzurra, inizialmente squalificata per essere uscita oltre i 15 metri consentiti nella fase subacquea, è stata riammessa in finale dopo l'accoglimento ricorso. Nelle altre gare, Michele Lamberti e Francesco Lazzari centrano la finale dei 50 dorso maschili, mentre Nicolò Martinenghi domina le qualificazioni dei 50 rana. Promossi al lato conclusivo anche Benedetta Pilato nei 100 rana e Alberto Razzetti nei 100 farfalla, complice un Thomas Ceccon ancora lontano dalla sua forma migliore. Si è concluso con esito positivo il primo incontro ufficiale tra ministro per lo sport Andrea Bodi e Giovanni Malagò, neoeletto alla presidenza della Federcalcio. Il colloquio, durato circa un'ora e mezza negli uffici di Largo Pietro di Brazza a Roma, è stato definito dai protagonisti come un confronto concreto, lungo e ricco di contenuti. Pur rimanendo distinte le questioni di campo come la nomina del prossimo CT e del direttore tecnico, il vertice si è concentrato sulle riforme strutturali e sulle politiche industriali necessarie al sistema calcio. Tra le richieste sul tavolo figurano la quota dei proventi delle scommesse per vivai e impianti, la tax credit e il contrasto alla pirateria. Il ministro Bodi ha sottolineato ad aspettarsi prima di tutto risposte e riforme dal mondo del calcio per risolvere i nodi dell'era gravina, a partire dal format dei campionati fino all'assetto federale, avviando così un percorso sistematico di collaborazione.
1: Una lunga chiacchierata piena di contenuti. Sappiamo le cose delle quali il sistema ha bisogno, lavoriamo perché ci siano le condizioni, ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi e della collaborazione di tutti, perché due uomini da soli non riescono, o due persone da soli non riescono a risolvere. Ciò che è necessario fare lo faremo in armonia con gli altri, sperando che ci sia anche reciprocità di armonia.
2: Penso che è stata una chiacchierata molto, molto utile, concreta, interessante. Gli argomenti sono stati...
1: C'è una scala di priorità.
2: Anzi, mi sono particolarmente dedicato a dire andiamo sulle priorità, perché sono talmente tante le cose che secondo me sarebbe sbagliato.
1: C'è la consapevolezza reciproca delle priorità.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà.

Nostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Luna, Venere e da oggi anche di Marte saprà assicurarvi una domenica piacevole da trascorrere senza pensare troppo alle difficoltà che ultimamente riguardano la vita professionale. Voto 7 più. Toro, l'uscita di Marte dal segno porterà tranquillità facendovi ritrovare ritmi più consoni alla vostra natura calma e un po' pigra. Godetevi pertanto una domenica di relax con il voto 7 più. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno vi renderà vivaci e intraprendenti, tuttavia l'opposizione della Luna potrà causare qualche piccolo inconveniente da affrontare con spirito sportivo. Voto 8 meno. Cancro, la vostra sarà una buona domenica da vivere continuando a pianificare il futuro come vogliono Mercurio e Giove nel segno, e voto 7 più. Leone, Venere nel segno, grazie allo spostamento di Marte non più ostile, favorirà un bel clima familiare per una giornata piacevole, e voto 8. Vergine, il vostro sarà un fine settimana che proseguirà con qualche piccola noia causata dalla Luna in quadratura, e poiché anche Marte si porrà in angolazione disarmonica, dovrete fare attenzione a come vi muovete un po' in tutti gli ambiti. Voto 7 meno. Bilancia, approfittate delle belle sensazioni donate dalla Luna amica per godervi una domenica serena insieme a coloro che amate e lontano dalle preoccupazioni di lavoro. Voto 7 più. Scorpione, la benevolenza di Giove e Mercurio vi offre interessanti opportunità da cogliere sapendo che Marte non vi sarà più di ostacolo. Voto 8. Sagittario, la Luna nel segno vi rende propositivi, tuttavia il nuovo aspetto dissonante di Marte potrebbe causare impazienza e fretta. Siate invece riflessivi. Voto 8 meno meno. Capricorno, sarete ostaggio dei capricci di Mercurio ancora per qualche tempo, quindi cercate di agire con saggezza. Domenica per riflettere. Voto 7. Acquario, in questa ultima domenica del mese godrete dei favori della Luna e di Marte che torna in aspetto positivo. Approfittatene per cercare un'intesa nelle relazioni affettive che ultimamente sono poco soddisfacenti. Quindi voto 7 più. Pesci, la vostra sarà una piacevole giornata anche se potreste incontrare qualche piccola difficoltà per Luna e Marte dissonanti. Non innervositevi e voto 8 meno. E anche per oggi è tutto.

c'è Mario che dice un saluto a Emma e Lorenzo. Cara Emma e Lorenzo, vi salutano Mario di San Nicandro Garganico.

Buongiorno Mauro, a tutti quelli che si chiamano Pietro, Paolo, Paola, eccetera eccetera, potresti dedicare la fisarmonica. Ciao. Buongiorno Mauro, a tutti quelli che si chiamano Pietro, Paolo, Paola, eccetera eccetera,

Emma e Lorenzo ricambiano i saluti di Mario di San Nicandro Garganico. Sono rimasta spiazzata perché mi sto ascoltando da sola. Vabbè, di nuovo un saluto a Mario di San Nicandro.

0: Allora, caro Mario, si parlava di volontariato. Gianni di Cartura dice: io da 6 anni in pensione e da 6 anni faccio volontariato ufficialmente come agente sociale nel sindacato. Sì, è vero, è vero. Bravo, bravo, bravo Gianni, bravo. E grazie, grazie per quello che fai, grazie.
1: Di chi ha già deciso quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso.
0: C'è anche il nostro amico Antonio da aiuto, non mi ricordo più il paese. Dalla costa dei Trabocchi, esatto. Non mi ricordo il paese, vabbè. C'è anche Antonio, lui che ogni tanto nel suo tempo libero vai a fare una passeggiata e con un sacchetto tira su tutte le cose che trova, bottiglie, plastica. E anche questo è volontariato, eh.

poi volontariato non serve essere all'interno di una di un'associazione di volontariato. Basta anche, non lo so, andare con salutare gli amici, le persone che sono all'ospedale, nelle case di riposo, sì, assolutamente. Ciao Roby, buongiorno. Salutiamo anche Roby.

Saluti e baci, inizia cari amici, mancano 10 secondi. E allora preparatevi, perché la nostra mattinata sarà veramente speciale. Si parte!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Poi abbiamo terminato questo sesto mese targato 2026. Allora, c'è Emma. Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, oggi che giorno è?
1: 29 giugno 2026.
0: Ed è San Simson?
1: San Pietro e Paolo. Auguri a tutti Pietro e a tutte Paolo. Stamattina me l'hai fatto dire un sacco di volte.
0: San Pietro e Paolo.
1: A tutti, allora, Pietro, a tutti Paolo. In particolare, diciamo che noi conosciamo Paola di Cartura.
0: Sì, quindi facciamo tanti auguri a Paola.
1: E salutiamo Mario di San Nicandro, che intanto che stavo registrando mi ascoltavo sulla bimba qua vicino a me, che non la chiamo perché sennò si ferma, e mi sono rimasta spiazzata perché mi sono sentita la mia voce di là e poi non capivo più cosa dovevo fare. Vabbè. E Maurillo, che è l'uomo dalle mille sorprese, continuava: auguri a tutti Pietro, a tutti Paolo.
0: Era per ricordare che oggi, insomma, è questa. Grazie Emma, dice Mario.
1: E a proposito di volontariato, sì, io nel mio piccolo da poco lo sto facendo, sì, anche se sono limitata, ma andando alle case di riposo io canto.
0: Brava, brava.
1: Nel mio,
0: esatto,
1: piccolo,
0: esatto,
1: faccio questo.
0: Ma volontariato vuol dire anche, non so, potrebbe essere anche dare un sorriso a una persona per strada, far passare avanti, non so, in posta qualcuno, oppure al supermercato. Anche questo è volontariato, eh.
1: Quando lo voglio fare mi dicono sempre: no, no, vada lei, vada lei. Allora io che sto a litigare? No, non posso. Quando mi capita di stare in fila anche alla cassa del supermercato, mi, sì, dicono: vada avanti lei. E io: ma no, ma guardi che... No, no, no, vada avanti lei. Alla fine dico... mi arrendo perché...
0: Aspetta, perché Mario dice: qui ti ricoverano. Hai capito?
1: aiuto.
0: Beh. Va bene. Allora, poco più di niente, cos'è la canzone?
1: Sì, poco più di niente,
0: sì, no,
1: è del 1985, è stata pubblicata come singolo, ma è tratta dall'album Tutto Scorre, che è stato pubblicato nel 84.
0: Ok, va bene, perfetto.
1: E io la dedico a tutti, tutti, senza escludere nessuno.
0: Sì.
1: A Mario di San Nicandro Garganico, alla mitica Rita, che sicuramente prima o poi arriverà, e alla famiglia di Maurillo.
0: Sì, salutiamo anche Donna Bianca.
1: Salutiamo Donna Bianca.
0: Donna Bianca che dice: ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao Donna Bianca.
1: Comunque qui siamo a 28 gradi, se vi può interessare.
0: Buongiorno Emma e Lorenzo, firmato Angelo. Stavo dicendo Lorenzo.
1: Angelo, grazie Angelo, buongiorno anche a te e buongiorno a Lucia.
0: Va bene, ascolta, allora la canzone che devi mettere. Qui c'è la segretaria che viene qui, vuole parlare con me, ma io sono in diretta. Come faccio a parlare con lei? Dimmi. Come si può parlare con lei se io sono in diretta?
1: Allora, tu metti la canzone e parli
0: Ischeia,
1: con la segretaria.
0: Allora, va bene, dai, mettiamo Enrico Ruggeri con Poco più di niente.
1: Poco più di niente.
0: Va bene, grazie Emma. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Va bene, allora, canzone che abbiamo ascoltato era quella di Ruggeri, grazie a Emma che ce l'ha regalata come grande successo. C'è Franco adesso, pronto Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi, buona giornata.
0: Buongiorno carissimo Franco, allora la canzone che hai richiesto è Nino Dani.
1: Nino Dani, che è la canzone cosa?
0: Però sai, Nino Dani, io non lo conosco, c'è Nino Dino.
1: Nino Dani, che è la canzone
0: della... Aspetta, aspetta, aspetta, facciamo così. Ti richiamo perché poi la telefonata si sente male. Vediamo. Allora, io Nino Dani non ho mai sentito. Nino D'Angelo sì, ma Nino Dani, vediamo se suona. Sta suonando. Oh, adesso ti sento meglio. Allora, Franco, Nino Dani non lo trovo. Chi è Nino Dani? Allora, Nino Dino c'è, se vuoi.
1: Sono Franco Staco.
0: Ah, Franco Staco, ok, va bene, va bene.
1: Ah, Franco Staco.
0: Va bene, senti, chi vuoi salutare, Franco?
1: Mia moglie, e le mie sorelle, i miei fratelli, sorelle.
0: Sì.
1: E a tutti voi.
0: Va bene. Perfetto.
1: Voglio passare su mia moglie.
0: Sì, sì, passami Maria così la salutiamo.
1: Mari.
0: Ok.
1: Una salva la mia.
0: Ok, pronto Maria?
2: Pronto?
0: Sì, Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno Maria, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Allora.
2: Buongiorno a te, Marillo.
0: Sì, Mario dice Nino Dani è un cantante.
2: Quindi, la balla,
0: è un cantante.
2: Ma io non mi ricordo.
0: È un cantante napoletano, ma io Mario sì. Ho cercato, ma non lo trovo.
2: Ah, quando ho fatto la pensione, ho fatto di solta.
0: Io trovo Nino D'Angelo, Nino Dino, ma Nino da, dimmi?
2: Mi hai fatto Mimmo, un morillo.
0: Sì, mettiamo Franco Staco, mettiamo Franco Staco.
2: Buongiorno, capite? Ma lo stesso ha detto Franchino.
0: Non lo
2: va
0: trovo.
2: Bene amorello, buona giornata, saluta a tutti, un bacio a Rita.
0: Grazie. Grazie Maria, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, ciao Morillo, ciao, ciao, ciao,
3: grazie. Ciao, ciao. Tesoro mio. Con questi già sono 10 foglie che ha già stracciato. E ancora non so c'è quello che ha già scrivere. O saggio. Sta lontananza ci sta cedendo a tutti e due. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso, è il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare che saccia, o sole, una stella. Ma in cambio ti manda questa rosa che ti parla di questo amore. E ti dica

tesoro mio. Avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo queste foglie non mi basta, no? Non mi basta. Ti lascio questa penna, ma ti giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio. Buon compleanno.

0: Allora sì, è vero, Franco intendeva Mimmo e non Nino. Mimmo, Mimmo Dani, io avevo capito Nino Dani. Va bene, ok, quindi abbiamo capito Franco, Mimmo, Dani. L'ho detto anche Mario, salutiamo e ringraziamo anche Massimo, che aveva detto un altro cantante, anch'io pensavo Franco Dani, invece no, non era Franco Dani. E c'è Stefano, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da una capitale infuocata.
0: È freddino, eh?
1: Sì, abbiamo solo 30 gradi già, quindi...
0: Sì.
1: Stiamo morendo.
0: Immagino. Allora, Stefano, sì. Fermo lì e rispondi al telefono, ok? Allora, nel frattempo io voglio ricordarvi il numero di telefono 351 340 9220, se naturalmente volete chiamarci in diretta e richiedere una canzone. Allora, Stefano, ci sei? Aspetta, eccolo qua. Stefano, ci sei?
1: Io ci sono.
0: Oh, bene. Dunque, adesso c'è una richiesta da parte di Mario Sanicandro Garganico che richiede una canzone di Tony Renis. Era il 1963, l'anno quando io praticamente...
1: Quando sei nato.
0: Sono nato, esatto. Si chiama Le ciliegie, una dedica a tutte le donne, in modo particolare alle sannicandresi.
1: Sì.
0: Va bene, e allora...
1: Purtroppo ormai queste ciliegie ormai costano carissime, quindi...
0: Cosa? Non ho capito? No, non ho capito, scusa.
1: No, dico, le ciliegie ormai costano carissime. Quindi...
0: Ah, sì, infatti. Costano veramente
1: costano come un chilo di carne qualche.
0: Esatto. Va bene, ascoltiamo Le ciliegie, Tony.

0: Va bene, salutiamo, ringraziamo Mario di San Nicandro Garganico che, chi è? Che ci ha regalato appunto una bella canzone di Tony Renis. Allora adesso abbiamo Stefano. Stefano, ci
1: Eccomi,
0: sei?
1: Possiamo dare qualche curiosità sulle ciliegie?
0: Sì, vai.
1: Attenzione che le ciliegie sono fantastiche perché sono dei frutti, è vero che è un frutto che ce lo fanno pagare carissimo, ma sono ricchi di antiossidanti e vitamine. Però attenzione perché possono creare disturbi intestinali. E attenzione al nocciolo, no? Se poi uno ne ingerisce uno non è problema, ma dentro il nocciolo c'è il cianuro, quindi attenzione, non ingeritene troppi perché sennò va avvelenata, quindi ecco, quindi. Però evviva le ciliegie, peccato costino così care.
0: Infatti però c'è anche l'anguria che è buonissima, buonissima
1: da morire. Io ho fatto colazione stamattina con l'anguria.
0: Che buona, fresca,
1: che bella, guarda.
0: Va bene, allora per un attimo la mia mente è andata in tilt. Allora, guarda, siamo nel 1979 e nel 1979... Aspetta, se riusciamo a non si sposta più. Va bene.
1: 1900... Pensa, avevi 16 anni tu.
0: 79 avevo quanti? 16 anni?
1: Sì.
0: 16 anni ed erano già 2 anni che facevo radio. Sì,
1: e
0: 2
1: io
0: anni.
1: Ne avevo solo 6, penso.
0: Ho capito. E aspetta, però, intanto Alfonso dice buongiorno, siamo in ebollizione anche a Isernia. Speriamo in un bel temporale di calore pomeridiano. Sì, l'importante è non faccia danni, ecco, questo è...
1: Adesso dobbiamo avere paura non solo del caldo...
0: Sì, ma dei temporali.
1: Ma anche del temporale.
0: Sì, perché... sì, è vero. Anche qui a Padova oggi ci dovrebbe essere un po' di temporale. Speriamo non sia così forte.
1: Di quelli devastanti, no?
0: Esatto, speriamo, dai. Va bene, allora 1979, lui è un cantante spagnolo, quindi ti viene in mente qualcuno? Spagnolo?
1: Ah, 79, posso pensare a Julio Iglesias.
0: Bravissimo, era il più amato dalle donne. E c'era mia mamma che andava matta poi di questo cantante. E la canzone che noi ascoltiamo del 1979 è... Allora,
1: se mi lasci non vale?
0: No, dai che ci sei.
1: Allora...
0: Dai, no, aspetta. Pensaci perché è qualcosa di speciale. Anche perché,
1: pensami.
0: Come hai detto?
1: Pensami tanto intensamente con il corpo e con la mente.

0: dentro cui. Era il 1979, pensimi, Julio Iglesias. E caro Stefano, salutiamo Simona che è venuta a trovarci su TikTok.
1: Ciao,
0: e anche
1: Simona.
0: E anche Mariella, buongiorno. Mario dice:
1: ciao, che, Mariella.
0: Dunque, Mario dice che oggi mangia pasta con pesto di olive, olive verdi naturalmente con pistacchi. Deve essere qualcosa di meraviglioso, un po' di...
1: Che meraviglia!
0: Formaggio grana sopra e... Ciao Stefano, Mariella ti dice... Ciao Stefano.
1: Grazie. Allora, volevo ricordare sì, a tutti gli amici che oggi a Roma è festa, perché San Pietro e Paolo e sono i due patroni appunto della città, quindi a Roma oggi è lunedì, ma oggi è un giorno di festa.
0: Ah, ok.
1: Dice chi se ne frega. Vabbè, però.
0: Vabbè, è festa, insomma, dai, è festa. Salutiamo tutti quelli che si chiamano con lo stesso nome. Salutiamo Paola di Cartura. E adesso c'è un messaggio vocale, quindi attenzione al microfono, Stefano. Dunque abbiamo il messaggio vocale di Costanza. Ascoltiamo.
2: Buongiorno Mauriella, buon lunedì e buon inizio settimana, e buona giornata. Io richiedo il brano La prima stella di Giorgio D'Alessio. Questo brano lo vorrei dedicare alla mia cara sorella incoronata, che anni fa un tragico destino l'ho portata via, e io le dico, così giovane, e vi dico, sorella mia, ovunque tu sei, sarai sempre nei nostri cuori e nel mio cuore. Poi faccio tanti auguri a Paola, del suo onomastico. Auguri Paola, un saluto a Gianni. Poi saluto tutti. Tutti voi di saluti e baci, tutti i radioascoltatori ed ascoltatori saluti e baci, e tutti, non escludo nessuno. E poi saluto te, Mauriella.
0: Grazie Costanza.
2: Con tanta amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie, ricambio.
2: Ciao Mauriella, ci sentiamo. Un abbraccio.
0: Ciao Costanza, grazie.
3: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Si chiama Gigi D'Alessio con la prima stella, grazie a Costanza per la richiesta, grazie, grazie veramente di cuore.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo un altro messaggio adesso.
2: Sento la voce tua.
0: Abbiamo un altro messaggio vocale che andiamo ad ascoltare subito. Allora, Gianni dice: anche Paola vi saluta tutti e vi ringrazia per gli auguri. Grazie. Martina, bellissima canzone, dice Martina. Allora, andiamo ad ascoltare il messaggio di Mariella, eccolo qua.
3: Quelli erano giorni, cantata da Dalida. Forza, che
1: quelli erano giorni.
3: Domani dovrebbe passarsi la temperatura.
0: Microfono.
3: Ci verranno scoperchiate case, perché questo caldo arriverà, che hanno chiamato grandine, temporali forti, meglio il caldo, voilà, portate pazienza, ma buttatevi in mare, buttatevi in vasca, buttatevi sotto la doccia, che va tutto bene. Ok, adesso finché faccio colazione vi leggo un po'. E saluto tutti i radioascoltatori e tutte le radio. Quelli erano giorni, erano giorni, tu al mondo no, non chiedere di più. Bam bam, ciao.

0: Erano giorni, canzone richiesta da parte di Costanza, che poi caro Stefano, c'è Mariella che ti saluta, dice salutami tanto Stefano.
1: Grazie Mariella, grazie di cuore e grazie per la canzone. Sono due brani, abbiamo ascoltato quello di Costanza, bellissimo, che mi ha ricordato in qualche modo anche oggi di ringraziare Dio per una cosa che a noi ci sembra tanto scontata, no? Ma che è veramente il dono della vita e che scontato non è. Questa canzone, Quegli erano giorni, io conoscevo la versione, pensa, di Gigliola Cinquetti, che è molto simile, anzi identica, appunto a questa di Dalida. Bello, bello, grazie, grazie di cuore, sì. A Mariella.
0: Allora, un'altra gaffa naturalmente fatta a Maurillo, ma chi è che parla? No, in realtà la canzone non era di Costanza, ma era richiesta da parte di Mariella, quindi ok, Mariella richiedeva la canzone. C'è un altro messaggio, Stefano, il microfono, mi raccomando, messaggio vocale.
2: Buongiorno sì. Maurillo, sono Simona, buon inizio settimana a tutti. E volevo richiedere la canzone di Michael Jackson, Heal the World. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i vari gruppi, un bacione, una buona giornata e un buon ascolto. Saluti e baci da Simona, ciao ciao.

0: Straordinaria questa canzone di Michael Jackson con Heal the World, canzone selezionata da parte di Simona. Caro Stefano,
1: bellissima. Posso allora, Heal the World, Make it a Better Place, che vuol dire guarisci il mondo, rendilo un posto migliore. È molto bella come slogan, no? Ecco, dovremmo guarirlo questo mondo, perché poi alla fine non possiamo stupirci, no? Se a fine giugno fa 30 gradi di mattina alle 8 e poi arriviamo a 40 gradi, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa nel corso degli anni, quindi dovremmo un attimino riappropriarci del mondo e in qualche modo di curarlo, no?
0: Infatti io dicevo, come si fa a guarire il mondo?
1: Lo sai che paradossalmente il coronavirus ci ha dato una grande lezione. Ti ricordi che durante la pandemia, quando eravamo blindati dentro le case, era addirittura il buco dell'ozono, si era ristretto perché non c'erano più emissioni di gas, benzine varie, industrie che funzionavano, e quindi addirittura i delfini arrivavano nei porti. Addirittura io avevo degli uccellini che erano diventati così mansueti che venivano sul mio balcone, e mi ricordo ancora che mio fratello gli dava da mangiare su una mano. Cose incredibili, mai viste in 50 anni della mia vita. Allora, in realtà il mondo si può guarire, lo possiamo, o meglio, lo possiamo curare.
0: Sì.
1: Probabilmente abbandonando questi nostri modi di fare, certo. Che finito l'emergenza coronavirus siamo tornati a in qualche modo a fare quello che probabilmente è sbagliato.
0: Certo, allora torniamo al nostro programma. Caro Stefano, c'è un messaggio che ti ho girato e che, se puoi, leggilo.
1: Aspetta, non me ne sono accorto perché ero completamente...
0: Allora, la canzone che è stata richiesta è Fred De Palma con La Testa Gira, l'ha richiesto Graziella di Sassari, che salutiamo, e questo è il messaggio, vai.
1: Allora, dice: buongiorno Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone La Testa Gira? La voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a te con tanto affetto e a tutti quelli che ogni giorno ascoltano. Saluti e baci. Un abbraccio Maurillo, buon inizio settimana a tutti.
0: Bene, grazie Graziella, un saluto anche a tutti gli amici della Sardegna che ci stanno ascoltando, buongiorno. C'è Simone che dice buongiorno Graziella, un abbraccio.

0: Va bene, va bene. Allora siamo tornati in diretta dopo la canzone di La testa gira. Grazie a chi l'ha richiesta. Era Graziella dalla Sardegna, da Sassari, esatto. Allora Stefano, adesso c'è un altro messaggio che arriva. Questo messaggio vocale, quindi attenzione al microfono. Dunque, un messaggio vocale che arriva dal Salento ed è Fausto. Sentiamo un po' il messaggio, che cosa ci racconta.
1: Buongiorno, allora ad ogni ciao Stefano c'è mio figlio che dice ciao, buongiorno, perché mio figlio si chiama Stefano, quindi io saluto tutti gli Stefano in ascolto. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in ascolto. Saluto il grande Maurilio in ascolto. No, c'è in ascolto in cabina di regia o di regia. E che dirvi, qui nel Salento inizia a fare caldo, quindi se volete evitare il caldo, evitate di venire in Salento. Se vi piace il caldo, invece, qui siamo a disposizione per ogni cosa. E niente, buona estate a tutti e un abbraccio, anzi saluti e baci a tutti da Fausto e da
2: Stefano.
1: E da Stefano, l'ha detto in silenzio, ma è Stefano, dai. Ok, un abbraccio grande, ciao ciao.
0: Ciao carissimo Fausto, un saluto agli amici di Radio One che si trovano in provincia di Lecce. Buona mattinata, c'è Adriano Celentano con

0: erba.
1: Si chiama Adriano Celentano con Viola. Allora c'è qualcuno che praticamente su TikTok ha scritto donna baffuta, sempre piaciuta. Avete visto Luisa per un attimo? Complimenti alla coppia, dice Mario. Grazie. Ciao Daphne, ciao. Allora, vediamo un attimino adesso Stefano.
2: Sì.
1: Eravamo tutti e due in webcam. Ciao, baci a Chloe anche. E naturalmente quando è entrata in webcam è partita la barba anche a Luisa, barba nera. Quindi donna baffuta, sempre piaciuta, no? Va bene, dai. Allora, se volete ci trovate anche su TikTok. Saluti e baci alla radio, cercate questo profilo. Allora, sai Stefano, abbiamo una telefonata. Oggi è San Paolo e...
2: Pietro.
1: Pietro, esatto. E quindi in linea abbiamo Paola. Pronto Paola?
2: Buongiorno. Ciao Paola.
3: Sono Paola. Ciao Stefano, ciao Maurillo. E saluto anche la segretaria che stia lì, la segretaria Luisa.
1: Sì, grazie.
3: Ecco, saluto pure lei. E volevo ringraziare le persone per gli auguri di buon onomastico e volevo dedicarvi la canzone Bianca di Noemi.
1: Ok.
3: Bene. E salutavo Emma, salutavo Emanuela di Garzignano, Mariella, ce ne sono tanti, la Rita, la Costanza.
2: Sai come si dice a saluti e baci?
3: Tutti.
2: Ce l'ha insegnato Rita.
1: Come dice Rita, esatto.
3: Sì, perché il numero aumenta e la mente è un po' così e così. Va bene ragazzi. Io vi saluto e vi ringrazio ancora. Grazie mille.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
3: Grazie Stefano, grazie Maurillo e buon lunedì.
1: Ciao, grazie Paola, un abbraccio. Ciao.
2: Ciao Paola.
3: Sono tutti bravi così.

0: Bellissima questa di Noemi con Bianca. Canzone richiesta da parte di Paola di Cartura in provincia di Padova. Ciao Paola, un abbraccio a te, un abbraccio anche a Gianni. Buona giornata. Allora, caro Stefano.
1: Sì.
0: Adesso c'è una canzone di Renato Zero. Nel frattempo siamo già arrivati alle 9:47 minuti. Abbiamo ancora 10 minuti di tempo e poi naturalmente chiudiamo. Salutiamo anche la gioia di TikTok, salutiamo Cristina che è venuta a trovarci.
1: Ciao Cristina.
0: Su TikTok. Allora, vediamo un attimino il messaggio che arriva. Attenzione al microfono, c'è Enrica di San Daniele del Friuli. Ascoltiamo il messaggio.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a TikTok. Radio FM, Radio Web, Enrica da San Daniele del Friuli. Oggi volevo regalarvi una canzone di Renato Zero che si chiama Il Cielo. Saluto Emma e Lorenzo, ringrazio Emma per i grandi successi di Enrico Ruggeri. E saluto Rita, saluto, ripeto, Emma, Lorenzo, Giuseppe, Beniamino da Bologna, Azzurra di Bergamo, Maurillo e famiglia, Stefano Manenti, Costanza, marito Michele, la piccola Francesca. Un bacione grande alla Chloe, un saluto grande, saluto Valentina e Antonio, Donatella da Brennero, Valentina e Antonio da Bolzano e tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Mi raccomando, telefonate a saluti e baci al 351 340 9220.
0: Grazie Enrica. Stefano, allora vediamo.
1: Grazie
0: se...
1: Enrica.
0: Sì, Stefano, c'era Emma e Lorenzo che dice perché non ci saluti Stefano? E allora salutiamo Stefano da parte di Emma e Lorenzo. Ok.
1: Certamente, un abbraccio ad Emma e Lorenzo.
0: Buongiorno Sabrina, buongiorno. Allora mettiamo Renato Zero, la canzone si chiama Il
1: Cielo.
0: Vai. Senti.

0: eccola qui, bellissima canzone questa di Renato Zero con Il Cielo. Allora, caro Stefano, siamo quasi alla fine, manca alla ormai fine. Manca poco, manca forse l'ultima canzone e abbiamo una telefonata e siamo siamo in Alto Adige, troviamo Valentina e Antonio.
1: Ah, che meraviglia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Manenti, come andiamo?
1: Bene.
2: C'è
1: cosa?
2: Sì, c'è caldo. No, sì.
1: Non vi sento, non ho capito, però tutto
3: bene.
1: Detto,
3: Roma... Se a Roma, se parli te o parlo io, perché in due non si può.
2: Si dice a Roma, si coce?
1: Si coce.
0: È caldo, molto caldo.
1: Temore.
3: Allora, per la vostra gioia del caldo, io sono qui col faro da tiro a vapore in mano.
1: Mamma mia, ma sei pazza.
3: Ma qui da noi stamattina c'è più fresco, perché ieri ha fatto un disastro qui da noi. Ieri abbiamo preso la grandine al lago di Reggio. A grandinato, c'erano 4 gradi su, siamo scappati via subito.
1: Ah, 4 gradi,
0: mamma mia, sì. Ragazzi, pazzesco.
3: Siamo partiti da Bolzano che ce n'erano 34, siamo arrivati su, c'erano 30 gradi di differenza.
0: 30 gradi di differenza, pazzesco.
3: E infatti mi siete venuti in mente tutti e due, dico adesso respiro pieni i polmoni anche per Maurillo e Stefano.
1: Grazie.
3: No, comunque ha fatto disastri, ha fatto alluvioni, ha fatto frane, un disastro comunque qui a Merano.
1: Mamma mia.
0: Quando arriva il temporale purtroppo è così, speriamo che si calmi invece.
1: È quello che non volevamo, no? L'abbiamo detto con Maurizio.
3: Ma purtroppo qui si va da piena estate a pieno inverno, non c'è più la via di mezzo. È quello purtroppo. Però vabbè, dai, basta la salute e poi il resto va avanti tutto.
0: Certo. Allora, Valentina, la canzone che hai scelto, che avete scelto insieme ad Antonio, è quella di Adriano Celentano con La storia di Serafino.
3: Però noi volevamo più che La storia di Serafino, le stronzatelle del Maurillo, la canzone Le stronzatelle del Maurillo. Le stronzate che dice il Maurillo, sì. Che si scrive Ti amo sulla spiaggia.
0: Sì, ormai non c'è più niente da fare,
3: Insomma, ormai non lo recuperiamo più, ragazzi.
0: Infatti.
1: No, vabbè, ma a noi si piace così.
3: Ma sì, a noi ci piace così. Prendere o lasciare.
1: Ma poi Valentina, devi sapere, ti do e do ai nostri amici ascoltatori. Avete sentito che oggi dice Stefano, mi raccomando, il microfono. Ma che ho fatto io con sto microfono?
0: No, Stefano, allora vuol dire che tu ogni volta che io metto un messaggio vocale, tu devi chiudere il microfono.
1: Ma perché?
0: Perché tu sei nello stesso... Ma non posso dirtelo in diretta queste cose, perché allora lo dico. Perché tu sei nello stesso canale dell'audio.
1: Ma che faccio? Le puzzette mentre tu... Che ne so?
0: No, ma si sente che parli, faccio? Che muovi. Però va bene, dai, siamo in ritardo, dobbiamo salutare.
3: Va bene,
0: grazie.
3: Ragazzi, allora ragazzi, spegnete il microfono.
0: Ciao Valentina, ciao, grazie.
2: Ciao.

Spegnete tutti i microfoni. Ragazzi, spegnete i microfoni, che si sente che tirate l'acqua, come quella volta che il professore all'università ha dato

0: Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Salutiamo anche Rita, la nostra amica Rita di San Nicandro Garganico. E allora Stefano.
1: Eccomi.
0: Bene, allora siamo assolutamente arrivati alla fine del nostro appuntamento. Allora, vediamo un attimino, ci sono dei messaggi che andiamo ad ascoltare. Allora, vediamo un attimino prima di chiudere. E nel frattempo vi ricordo che noi torniamo.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

0: you talking about?
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Ripartiamo dal lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, perché insomma ragazzi ci siamo, l'estate è veramente ormai galoppante. A breve ci ritroveremo per decidere cosa fare a Capodanno, ma al di là di questo, poi pensavate Ferragosto, faremo già di Capodanno. Ma a parte gli scherzi, andiamo a fare il recap del weekend, che weekend è stato molto caliente. Queste temperature non ci stanno ancora dando tregua sullo stivale italiano. Milano più calda di Bangkok, ragazzi, abbiamo fatto un Pride sabato con una temperatura sopra i 40 gradi percepiti. È tosta, perché io veramente faccio un abbraccio a tutte le persone che purtroppo non possiedono l'aria condizionata, e sono tante, perché non sempre si ha l'aria condizionata, magari non si ha neanche il ventilatore, ed è veramente veramente dura in questi giorni. Per cui veramente mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, perché sono queste temperature ci stanno veramente provando, e il pianeta Terra secondo me ultimamente si sta facendo un po' sentire. E mi riferisco anche al sisma in Venezuela, che al momento, mentre registriamo, conta più di 1500 morti e 50.000 dispersi, con delle tragedie terribili come quella della moglie del calciatore che ha fatto da scudo umano alla sua bambina perdendo lei la vita, ma tanti dispersi, tanti feriti, tanti morti, anche tanti italiani, e tanta gente che non si sa se verrà ancora estratta viva dalle macerie, perché è un lavoro difficilissimo. Giustamente i ragazzi del Venezuela, il mondo del Venezuela dice: siamo abbandonati a noi stessi. Ahimè, purtroppo è vero. Poi dopo l'ultima politica di Trump, di cosa stiamo parlando? Trump contro Venezuela. Per cui la situazione è veramente veramente difficile. Per cui un abbraccio anche alla popolazione colpita. Ma andiamo ad addentrarci in realtà nelle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, perché purtroppo ce ne sono sempre tantissimo. Partirei dal concetto del calcio. Sappiamo benissimo che si stanno giocando i mondiali in questo momento, siamo ai sedicesimi di finale, vedremo appunto poi chi vincerà il titolo. Ma vi voglio raccontare un aneddoto successo invece nel nostro bel paese per una partita di pallone. Immaginate proprio la classica piazza del paese dove i bambini si ritrovano per strada a giocare, e i bambini hanno tra gli 7 e gli 8 anni, e appunto parte il momento partita. Cosa succede? Arriva un bimbino di origine indiana e dice che vorrebbe poter partecipare, poter giocare anche a lui. Si avvicina con educazione e dice: posso giocare con voi? Ma la risposta del branco di bambini di 7-8 anni, ripetiamocelo, è netta: prima un pugno e poi gli insulti, torna al tuo paese, non ti vogliamo perché puzzi. A questo punto un padre che ha assistito alla scena dice a tutti questi bambini di vergognarsi. Però succede un'altra cosa, ragazzi, che una mamma del branco difende il branco, e allora non c'è gara. Perché nel momento in cui un padre riprende tutti dicendo vergognatevi, lì un bambino può giocare con voi, ma interviene una mamma a dire no, i miei figli possono giocare con chi vogliono, hanno diritto di scegliere, o comunque sì, questo bambino è extracomunitario, allora il gioco non vale. E allora però io mi richiedo ancora, cosa spinge dei genitori a mettersi in mezzo? Perché il papà ha fatto bene a rimproverarli, la mamma no. La mamma non ha pensato come una mamma, ha pensato, scusate, come una stronza.

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Mi viene da piangere. Ecco, vorrei proprio abbracciare quel bambino lì. Vado a rassegnarmi. A domani.
2: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Spettacolo e verdetti nell'ultima giornata della fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone D, la Turchia di Montella, già eliminata, si congeda battendo 3-2 gli Stati Uniti di Pochettino, già certi del primato, grazie alle reti di Guler, Yilmaz e al sigillo decisivo di Ayan nel recupero. Gli Stati Uniti affronteranno ora la Bosnia ai sedicesimi, mentre l'Australia passa come seconda dopo lo 0-0 con il Paraguay. Nel girone E, l'Ecuador firma l'impresa battendo 2-1 la Germania e rimonta con i gol di Angulo e Plata, qualificandosi tra le migliori terze. Avanza da seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Nel girone F, l'Olanda di Koeman vince il raggruppamento domando 3-1 la Tunisia, sfiderà il Marocco in una super sfida ai sedicesimi, mentre l'1-1 tra Giappone e Svezia qualifica entrambe le nazionali alla fase eliminazione diretta. Calciomercato, il Milan stringe i tempi per regalare a Ruben Amorim i rinforzi ideali per il reparto offensivo della prossima stagione. Il prescelto del tecnico portoghese è il connazionale Gonçalo Ramos, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dal Portogallo, la dirigenza di Vialdo Rossi ha fatto recapitare al club parigino una prima offerta ufficiale da 45 milioni di euro totali tramite l'intermediario Jorge Mendes. La cifra è vicina ai 50 milioni richiesti dai campioni di Francia e apre di fatto la cessione di Jiménez. Per l'attaccante 25enne, corteggiato anche dall'Atletico Madrid di Simeone, è pronto un contratto a lungo termine da 4-5 stagioni a 4 milioni di euro netti l'anno. La mancata partecipazione alla prossima Champions League non sembra influenzare la scelta dell'ex Benfica, attratto dalla certezza di un posto da titolare a Milano. La Juventus accende i motori muovendosi tra centrocampo e attacco. Per la mediana l'obiettivo concreto è Franquessié, desideroso di tornare in Europa dopo l'esperienza alla Lali e proposto anche all'Atalanta del nuovo tecnico Sarri. Il DS Giuntoli deve però prima sfoltire il reparto, con Kopmeiners e Miretti principali indiziati alla cessione. Sul fronte offensivo si registra sì di Randal Kolo Muani per un contratto quinquennale. Il francese vuole fortemente la Juventus, ma resta da superare lo scoglio del PSG, che chiede 50 milioni a fronte dei 40 offerti dai bianconeri. Per la difesa si stringe per Muremovic del Sassuolo, continuano i contatti per Lukumi del Bologna, che ha una clausola di 28 milioni di euro in scadenza a inizio luglio. Non si placca la contestazione del tifo organizzato della Lazio nei confronti della gestione societaria del presidente Claudio Lotito. Lo scontro frontale, culminato con i palazzetti e lo stadio semivuoti durante il girone di ritorno dello scorso campionato, proseguirà anche a stagione agonistica formalmente conclusa. I gruppi della tifoseria organizzata biancoceleste hanno infatti diramato una nota ufficiale chiamando a raccolta tutto il popolo laziale per una massiccia manifestazione di dissenso. Appuntamento fissato per giovedì 2 luglio alle 17:30 con un corteo dei sostenitori che partirà da Ponte Milvio, storico luogo di ritrovo del tifo capitolino, e sfilerà nelle vie di Accenti fino a raggiungere lo stadio Flaminio. Obiettivo della piazza: ribadire la ferma volontà di non sottoscrivere le tessere d'abbonamento per la prossima stagione calcistica. È stato ufficializzato il tabellone principale di Wimbledon con 7 azzurri nastri di partenza. Il campione in carica Jannik Sinner, testa di serie numero 1, debutterà sui campi d'erba di Londra contro serbo Miomir Kecmanovic. Nel suo percorso teorico si profilano un ottavo contro Rudo Darderi e un quarto con Medvedev, prima di una potenziale semifinale con Djokovic. Sorteggiati anche gli altri italiani: Berrettini esordirà contro Wawrinka, Cobolli se la vedrà con Navone e Darderi sfiderà Quinn. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, numero 13, sfiderà l'americana Montgomery, Elisabetta Cocciaretto troverà la cinese Wang e la giovane promessa Tyra Grant affronterà la britannica Bolter. Le note dolenti arrivano invece dall'ATP 250 di Maiorca, dove un falloso Luciano Darderi si è arreso ai quarti di finale cedendo per 7-6-6-4 di fronte al portoghese Nuno Borges. Nuoto, inizio spettacolare a Roma per la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma nella vasca del Foro Italico fino al 28 giugno. La copertina della prima giornata è interamente dedicata a Sara Curtis, capace di stampare il nuovo record italiano assoluto nelle batterie dei 50 metri dorso femminili, fermando il cronometro sul tempo di 27:23, abbassando d'un decimo il suo precedente primato. L'azzurra, inizialmente squalificata per essere uscita oltre i 15 metri consentiti nella fase subacquea, è stata riammessa in finale dopo l'accoglimento del ricorso. Nelle altre gare, Michele Lamberti e Francesco Lazzari centrano la finale dei 50 dorso maschili, mentre Nicolò Martinenghi domina le qualificazioni dei 50 rana. Promossi all'atto conclusivo anche Benedetta Pilato nei 100 rana e Alberto Razzetti nei 100 farfalla, complice un Thomas Ceccon ancora lontano dalla sua forma migliore. Si è concluso con esito positivo il primo incontro ufficiale tra ministro per lo sport Andrea Bodi e Giovanni Malagò, neoeletto alla presidenza della Federcalcio. Il colloquio, durato circa un'ora e mezza negli uffici di Largo Pietro di Brazza a Roma, è stato definito dai protagonisti come un confronto concreto, lungo e ricco di contenuti. Pur rimanendo distinte le questioni di campo come la nomina del prossimo CT e del direttore tecnico, il vertice si è concentrato sulle riforme strutturali e sulle politiche industriali necessarie al sistema calcio. Tra le richieste sul tavolo figurano la quota dei proventi delle scommesse per vivai e impianti, la tax credit e il contrasto alla pirateria. Il ministro Bodi ha sottolineato ad aspettarsi prima di tutto risposte e riforme dal mondo del calcio per risolvere i nodi dell'era gravina, a partire dal format dei campionati fino all'assetto federale, avviando così un percorso sistematico di collaborazione.
1: Una lunga chiacchierata piena di contenuti. Sappiamo le cose delle quali il sistema ha bisogno, lavoriamo perché ci siano le condizioni. Ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi e della collaborazione di tutti, perché due uomini da soli non riescono, o due persone da soli non riescono a risolvere. Ciò che è necessario fare lo faremo in armonia con gli altri, sperando che ci sia anche reciprocità di armonia.
2: Penso che è stata una chiacchierata molto molto utile, concreta, interessante. Gli argomenti sono stati...
1: C'è una scala di priorità.
2: Anzi, mi sono particolarmente dedicato a dire andiamo sulle priorità, perché sono talmente tante le cose che secondo me sarebbe sbagliato.
1: C'è la consapevolezza reciproca delle priorità.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

0: nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.
1: Stai ascoltando Caffè De Ricos.
2: Caffè De Ricos.
3: Caffè De Ricos.
2: Tre per.

0: Café De Nikos.
1: 3 per
0: 3 dischi per una ricarica completa.
2: Per una ricarica completa. Si chiude con il disco di Gala, Freed From Desire, insieme a Bailando, Bailando, Enrique Iglesias e Vamos a la Playa con i Rigueira. Ragazzi, un 3 per dal sound e dal ritmo molto spiaggiaiolo, come mi verrebbe da dire, e l'ho detto infatti. Va bene, sta per partire una nuova puntata, una nuova settimana di Caffè De Ricos.

0: quasi quasi poco poco ci manca. E poi c'è il nostro Alfred, assistente di studio, e la nostra Maurita.
1: Hola, hola, buenos días, que pasa todo bien?
0: Credo che abbiamo fatto progressi, no?
1: Ho studiato?
0: Sì,
1: ho migliorato la pronuncia.
0: Abbiamo fatto progressi perché da una, la settimana scorsa è andata
1: in onda una replica.
0: Questa settimana siamo tornati e in questa settimana hai aggiunto una parola.
1: Beh, al tuo
0: ho saluto.
1: Detto che pasa, che tal, como estás, todo bien?
0: Sì, perfetto, insomma. Ci siamo abbastanza. Va bene, senti un attimo. Allora, siamo tornati più forti che mai. Abbiamo raccolto un sacco di notizie e anche un sacco di...
1: di studi. Allora, primo studio del giorno oggi. Attenzione alle serate allegre, perché le zanzare sono attratte dal sangue di chi ha bevuto la birra e fatto sesson da poco.
0: Cioè, quindi se vedi uno che si schiaccia le zanzare,
1: se vedi uno pieno di puntare di zanzare è perché ha una vita sessuale molto attiva e beve molta birra.
0: Hai capito? Lo becchi in un locale, fai così.
1: Allora, bene, dunque, a raccontarlo è uno studio ovviamente dell'Università dei Paesi Bassi, ok? Sì. Secondo cui, nonostante ci siano innumerevoli cause che potrebbero contribuire appunto la sete di sangue delle zanzare proprio
0: bambini,
1: da te, perché sai che si accaniscono contro qualcuno, no? Contro di me si accaniscono le
0: soprattutto
1: zanzare.
0: Soprattutto di sera quando stai prendendo sonno, cioè, capito? Gli schiaffi di timpani.
1: Esatto, il loro interesse va proprio verso alcune persone che consumano alcol e che hanno rapporti sessuali.
0: Ok,
1: tutto spiegato, perché tu allora non hai punture.
0: Perché bevo molta birra.
1: No, perché non bevi molta birra, ovviamente. Non parlavo di rapporti sessuali.
0: Cioè, chi beve birra viene attaccato dalle zanzare.
1: Viene attaccato dalle zanzare, sì. Esatto. Come sappiamo, i motivi sono anche tanti, no? Allora, dunque, dobbiamo metterci anche il fatto che le zanzare prediligono, per esempio, il gruppo sanguigno zero. Tu che gruppo sanguigno hai?
0: Sai che non lo so.
1: Io ho il gruppo zero. E quindi per
0: questo
1: motivo
0: in realtà dovremmo
1: motivo
0: avere la medaglietta come i Marines.
1: Sì, è vero,
0: no?
1: Cioè, sono attratte dall'acido lattico, dal microbiota della pelle e dall'alimentazione. Okay. Oltre a queste cose, ovviamente c'è proprio questo discorso che dicevamo prima, no? Cioè, se tu bevi tanta birra e magari fai tanto cescio, allora sei più soggetto alle punture delle zanzare.
0: Se non ci sono zanzare vuol dire che sono tutti astemi o suore, cioè, capito?
1: Bravo, esatto.
0: Sei tipo a una festa della parrocchia, cioè, capito? Robe così.
1: Comunque, per indagare ulteriormente su quali fattori biologici e sensoriali possono avere una maggiore influenza sulle abitudini alimentari delle zanzare, perché parliamo anche di abitudini alimentari delle zanzare, ragazzi.
0: Anche loro?
1: Certo.
0: Gli autori
1: di questo nuovo studio si sono recati ad un festival di musica vicino Amsterdam.
0: Amsterdam, esatto.
1: Qui hanno chiesto a circa 500 volontari, io col cavolo che l'avrei fatto, di compilare un questionario sulle loro abitudini, dieta, igiene personale, eccetera, eccetera, e successivamente è stato proposto di infilare il braccio in una gabbia piena di zanzare.
0: Bellissimo!
1: Per fare in modo che gli insetti non potessero pungere, ma solo avvicinarsi alla pelle. Ok? Non mi dire come perché
0: faceva?
1: Non lo so com'è questa gabbia. Da queste registrazioni i ricercatori hanno analizzato che gli insetti preferivano, ok, chi aveva bevuto birra da poco e chi aveva fatto sesso, perché poi da questionario leggevano hai avuto rapporti negli ultimi 24...
0: Speriamo che non abbiano prelevato chi ha fatto sesso da poco, cioè direttamente da... Cioè, perché invece del braccio magari infilavano qualcosa. Va bene, questi sono gli studi che... Cioè, uno dice, ma veramente, ma pensate... Adesso andremo tutti quanti in giro, no? La sera.
1: A guardare chi fa sesso e chi no.
0: No, quello è un guardone. Cioè, no, a guardare se le zanzare pungono di più o meno alcune persone. Allora da lì incominciamo a fare tutti i nostri discorsi.
1: Esatto, ti fai i tuoi film.
0: E via la privacy. E le zanzare, tra virgolette, sono diventate più così. Anche loro, sommelier del sangue.
1: Ah sì.

0: Questo è quello di Jovanotti insieme ad Alfa. Si chiama Buon Vento.
1: Ma magari magari un po' di buon vento.
0: Quello quando? Che in queste settimane dove? Purtroppo ci è mancato un pochettino.
1: Molto, molto.
0: Però va bene così, insomma, ascoltando Jovanotti noi immaginiamo.
1: Sì.
0: Ok, allora è il momento, dopo lo studio della settimana, di andare a scoprire quelle che sono invece le news, ok, che abbiamo raccolto proprio per voi. Ok,
1: segna stampa. Prima notizia di oggi: un padre è tornato a casa e ha trovato una sorpresa molto costosa dopo che ha scoperto che sua figlia si era dilettata a tagliuzzare con le forbici le banconote per un valore di migliaia di dollari.
0: Ma perché?
1: Secondo quanto riportato, la bambina avrebbe trasformato il denaro in ritagli di carta per giocare. Sì, danneggiando all'incirca 7.200 dollari.
0: Esatto. Sono scesi i santi in casa, ovviamente.
1: Perché? Molti santi.
0: Molti santi ad accerchiare il padre di lei. Oh, stai calmo.
1: Tutti santi. Sì, le foto dell'incidente sono state rapidamente diffuse online.
0: Sì, sì.
1: E fortunatamente però in molti paesi, ora non so se anche in Italia questa cosa è possibile, cioè si può sostituire o riscattare una banconota che è gravemente danneggiata.
0: Però cioè non devi averlo fatto tu. Cioè nel senso, se io vado a casa mi taglio le banconote, dicono...
1: Non lo so, là, non è stato specificato se in questo caso è stato rimborsato, però in teoria... magari è riuscito.
0: Cioè la zecca di Stato si mette lì con la colla, la prit, e le rincolla oppure le riscoccia. Va bene, ok. Senti, invece c'è sempre un uomo, oggi al maschile, insomma, la puntata dove un uomo si è presentato appunto al pronto soccorso lamentando fortissimi dolori addominali e un evidente stato di imbarazzo, hai capito?
1: Sì.
0: Quindi era imbarazzato e si toccava la pancia. Dopo i primi controlli i medici hanno deciso appunto di effettuare la radiografia classica ed è lì che hanno scoperto qualcosa di assurdo. Cioè all'interno praticamente del suo Gran San Bernardo,
1: sì?
0: Del passo,
1: cosa
0: del
1: c'era?
0: Buco,
1: cosa
0: del
1: c'era? Hall, del, una candela,
0: chiamiamolo così, del retto. Okay, c'era un telecomando della televisione perfettamente incastrato. Allora le opzioni sono due: o si è seduto distrattamente sul divano e ha fatto tipo
1: oppure...
0: un po' come alla Fantozzi, oppure quel telecomando ci è andato di proposito.
1: Comunque vorrei dire che esistono dei, cioè, degli aggeggi proprio apposta per fare queste cose, cioè non c'è bisogno di usare, cioè, capito, attrezzi così improvvisati, volendo
0: non lo
1: esistono,
0: so,
1: cose apposta, no?
0: Sì, lui... sì, basta recarsi in qualsiasi negozio, di quelli che hanno le insegne luminose, soprattutto sul viola. Tipo
1: perché magari sono un po' più sicuri, capito, da quel punto di vista.
0: Beh, il paziente ha detto che è stata una caduta accidentale, quindi è caduto e... capito. I medici, sono rimasti un po' così, comunque l'hanno operato,
1: sì,
0: e hanno fatto l'intervento chirurgico e insomma hanno... Che cosa? Un po' di imbarazzo, sì, per dire queste cose. E hanno detto che insomma bisogna fare attenzione,
1: sì,
0: accidentalmente oppure no. Insomma,
1: non è la prima volta che succede.
0: Non è la prima volta, diciamo. Soprattutto insomma hanno trovato cose assurde i medici, dalle bottiglie alle lampadine, ai giocattoli, frutta e perfino manubri da palestra.
1: Questo è un po' difficile da mettere lì dietro, però
0: dipende,
1: cioè, manubri da palestra, quello da un chilo forse. Vabbè,
0: lo so.
1: Terza notizia di oggi: un giorno in spiaggia ad Al Mamzar a Dubai avrebbe trasformato un patrimonio, sì, un patrimonio, un matrimonio, forse anche un patrimonio perché siamo a Dubai, in una storia diventata virale. Secondo questo racconto diffuso online, un uomo di 34 anni avrebbe chiesto il divorzio subito dopo il matrimonio, dopo aver visto per la prima volta sua moglie di 28 anni senza trucco.
0: Hai capito.
1: Cioè lei era talmente tanto diversa, senza ciglia finte, senza magari trucco e parrucco eccetera eccetera, che lui ha fatto fatica a riconoscerla. Si è sentito ingannato,
0: sì,
1: rispetto all'immagine che aveva conosciuto fino a quel momento, e quindi ha chiesto subito il divorzio. Ovviamente questa notizia ha un po' scatenato tutto il web, perché santo Dio, cioè voglio dire, ma tu ti innamori solo per quello? Magari... No, eri innamorato anche per altro, insomma, cioè...
0: Certo.
1: E poi capisco tutto, però...
0: Però anche lei per 28 anni truccata, cioè...
1: Come caspita ha fatto a non farsi mai beccare? Cioè,
0: tu.
1: Che fai? Si sveglia?

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Il disco è quello di Hugel, insieme a Cumbia Africa, si chiama Morenita. Ok, questo è Caffè De Ricos, allora potete riascoltare tutte le nostre puntate, ve lo ricordiamo, direttamente su
2: Amazon Music o Spotify.
1: Seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram, radioshow.caffè
2: De Ricos.
1: Va bene, allora senti, parliamo di cultura, perché finalmente, dopo un po' di notizie un po' così. Allora, un museo giapponese permette di conoscere gli animali annusando il loro sedere.
2: Oh,
1: cazzo, la vera cultura, quella che piace a noi. Allora, il Giappone è famoso per essere un paese ricco di stranezze, anche però di avanguardie, cioè chiamiamole così. E il Kobe Port Museum non è da meno, quindi rispecchia appieno la tradizione. È possibile appunto esplorare il regno animale attraverso l'olfatto. Sembrerà magari una cosa stupida, però in realtà alleni uno dei cinque sensi, certo, che non è da poco. Anche se lo alleni annusando appunto il posteriore degli animali.
2: Beh, non è che ci tengo molto. Comunque questa mostra consiste proprio in una serie di ritratti del di dietro di vari animali esposti in queste cornici di vetro con una piccola apertura dove sfiorare la zona e avvicinare il naso per, capito, fare questa esperienza sensoriale, ok? Ogni riproduzione ricrea proprio l'odore della specie nella maniera più veritiera possibile.
1: Allora, ci sono i pinguini, i gatti, quindi possiamo annusare il di dietro di questi animali, anche quello di un coniglio e persino di una tigre.
2: Non male che non c'è quello di un ippopotamo, perché quello diciamo che forse è un po' più...
1: Non lo so, però in realtà la tigre dicono che è molto forte, perché essendo un felino, un po' come fanno anche i gatti, marcano il territorio.
2: Certo.
1: Ok, quindi immaginati come lo può marcare una tigre rispetto a un gatto.
2: Sarebbe interessante lo stesso museo con gli esseri umani, però
1: no? Assolutamente
2: perché?
1: No,
2: annusare l'ano, che ne so, della regina Elisabetta, annusare l'ano, perché degli animali
1: perché
2: sì e delle persone no?
1: Perché? Non lo so, a me non mi interessa neanche annusare il di dietro degli animali, cioè onestamente. Però, cioè, preferisco vederli normalmente, come li abbiamo sempre visti, ma qua poi arriveranno ovviamente anche tutti gli animalisti che ti dicono no, gli animali non devono stare nello zoo e tantomeno magari essere in queste condizioni in cui devi annusarli l'ano, ok? Perché perché dicono, cioè, scusate, è come se qualcuno appunto viene a annusare il vostro ano.
2: Sì, però scusami,
1: però a qualcuno piace.
2: No, però leggendo la notizia, scusami, è venuta in mente questa cosa, come hanno fatto a mettere poi a riprodurre l'odore su un quadro? Cioè, come lo
1: gli
2: faranno?
1: Animali
2: non lo so,
1: si saranno seduti sopra,
2: ma infatti per più volte,
1: cioè, non hanno la carta igienica. Non ho mai visto una tigre o un pinguino con un rotolo di carta igienica in mano o un bidet lì vicino. Questo, vabbè, neanche i francesi, però in realtà cioè, si saranno seduti appena fatta hanno stampato l'odore. Tra l'altro, non vorrei dire una cavolata, ma tantissimi anni fa, ormai secoli, e quando ero piccolino, c'erano delle raccolte in non so se in edicola o qualche gioco di questo
2: della
1: tipo.
2: Cacca?
1: Non era della cacca, ma erano tipo odori, cioè tipo tu ma c'erano diverse raccolte dove tipo a un certo punto tu tiravi via una pellicola da questo foglio, da questa cosa implastificata, e sentivi l'odore di questa cosa. Quindi,
2: bello.
1: Cioè, si può conservare.
2: Non me lo ricordavo.
3: Caffè De Ricos.

0: insieme a Bebereccia. Ok, c'è una notizia un po' bizzarra.
1: Sì. Allora, si scrive da solo la multa e parcheggia dove vuole.
0: Grandissimo.
1: Grande tecnica questa per se vivi in una grande città come Roma, Milano, Firenze, Napoli, insomma, perché no? Però siamo a Forlì. Qui siamo a Forlì.
0: Qualche... Ma sai che io ho
1: una zia che sta a Forlì.
0: E l'ha visto. Forse l'ha visto.
1: Sì. Per evitare di essere continuamente sanzionato, si è inventato questo stratagemma, ok?
0: Sì.
1: E ha funzionato per diverso tempo, poi è stato sgamato ovviamente dai vigili, no? Quindi ha realizzato questo verbale simile, che adesso volendolo potresti anche fare con l'intelligenza artificiale, cioè ci metti un attimo, puoi fare tutto.
0: Sì, sì.
1: L'ha messo sul parabrezza della sua auto e ha utilizzato in giro per la città questa auto senza preoccuparsi di parcheggiare in soste vietate.
0: Certo.
1: Perché comunque il vigile magari passava, vedeva la multa e diceva:
0: ah, è passato
1: multa,
0: già il mio collega. Però Forlì già... magari sono due vigili.
1: Giovanni è passato.
0: Oh, Giova, ma tu hai fatto una... non è in servizio, Giova, oggi, cioè, capito? E quindi dici: ma chi l'ha fatta sta multa?
1: Poi addirittura lui cambiava anche la data della multa e il nome dell'agente, ok? Quindi sapeva anche i nomi degli agenti.
0: Ma grandissimo.
1: E poi lasciava questa sanzione sul parabrezza, convinto che nessun agente poi avrebbe dato un'altra multa.
0: Sì.
1: Ma dopo un po', appunto, si sono accorti.
0: Ci ha preso la mano,
1: Sì, la compilazione a matita poi è una cosa inconsueta, dico io, fallo a penna, no? E un po' per questo, un po' per tante altre cose, ovviamente è stato un po' poi scoperto.
0: E quindi cosa le hanno fatto?
1: Il veicolo è stato rimosso e quindi è stata trattenuta per ulteriori indagini.
0: Ma qua scatta una denuncia pesante.
1: Sì, perché penso che sia tipo che dichiari tipo il falso, una cosa del genere. Non adesso non sono un avvocato. Però
0: vabbè, ci sta. Intanto in ogni caso a noi non ci interessa, sai perché? Perché è successo fuori lì e non fuori qui.

0: quelle che proprio pam pam, hai capito, nella nostra pausa. Ormai siamo arrivati alla metà di questa puntata di Caffè Dericos con David Guetta, Titanium e Partenope. O Partenope.
1: Partenope.
0: A me piace dirlo in inglese.
1: Come?
0: Non te lo dico.
1: Partenope.
0: Il
1: spagnolo?
0: Partenope. Hai capito? Con
1: che c'è un problema alla, alla lingua.
0: Loro sono Merck & Cremont, che tra l'altro li conosciamo anche in quanto tifoso interista, sì? Per alcune collaborazioni.
1: Non sapevo.
0: Va bene, c'è anche Serena Brancale comunque, se ti interessa.
1: Sì, e anche? E anche chi?
0: Ah, i The Colors. Grandissimi. Va bene, senti un attimo, da bambini sì. Si ride di più, ok?
1: Dici?
0: Rispetto che da adulti. Vabbè, ma certo.
1: Vabbè, ma non c'è un cacchio da cui pensare.
0: Cioè,
1: cioè,
0: se non ridi da bambino, ti porto dal logopedista.
1: Comunque è scientificamente provato che i bambini ridono circa 300 volte al giorno e gli adulti ridono solo dalle 15 alle 20 volte al giorno.
0: Esatto, perché.
1: E poi se ci arrivi a ridere,
0: esatto,
1: 15
0: perché,
1: volte.
0: Però se l'adulto. Se il titolo fosse stato "da adulti si ride 300 volte in più che da bambini", probabilmente c'è un problema anche lì, perché cioè da adulti se ridi troppo è veramente triste questa cosa.
1: Sì.
0: Da adulto se ridi troppo, cioè i commenti sono "che cazzo ride?".
1: Ma infatti sì, passi per sciatto, un po' così per
0: stupido questo, ride sempre.
1: Stupido.
0: Invece i bambini ridono e si godono la vita perché non sanno che cosa li aspetterà. Esatto. È meglio che ridete adesso
1: perché poi
0: dopo
1: ci
0: avete da piangere.
1: Comunque i bambini imparano a ridere prima a ridere e poi a parlare, ok? Sì. Un adulto invece tende a ridere solo quando è socialmente appropriato, quindi come dicevi tu, no? In questo momento ci sta la mia risata, allora rido. Se la mia risata è fuori luogo, anche se mi viene da ridere, non rido.
0: Sì,
1: capito?
0: Ma anche perché anche l'altra frase è "non c'è niente da ridere".
1: Esatto.
0: Hai capito?
1: Capisci?
0: Un po' da brutto così, cioè come dirti stoppati.
1: Esatto, è vero. Ma non dovremmo mai dimenticarci di ridere, perché la risata genera proprio un benessere immediato proprio a noi stessi, ok?
0: Cioè?
1: Ridere fa bene al cuore, al sistema
0: vero,
1: immunitario,
0: vero,
1: riduce lo stress, favorisce le relazioni,
0: sì,
1: e addirittura fa perdere calore, stimola l'eccitazione sessuale.
0: La madonna, addirittura.
1: Capisci? Cioè, basta una risata per fare
0: che
1: tutto.
0: Bella risata che mi sono fatto.
1: Capisci?
0: Ti è piaciuto?
1: Ah.
0: Sì, sì. Ti è piaciuta la mia risata?
1: Com'è
0: sì,
1: che diceva il detto? Un
0: sì,
1: giorno senza
0: ridere,
1: risata era un giorno perso.
2: Caffè Dericos.

0: Siamo, abbiamo ascoltato. Sorrido.
1: Rido.
0: Vedi che esce fuori. Abbiamo parlato di risate. Ve lo siete persi? C'è la nostra puntata caricata su Spotify, Amazon Music. Senti un attimo, noi parliamo sempre male d'Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia. Però in realtà gli europei ne parlano bene, bene, bene, bene, bene. Perché a quanto pare è la meta preferita appunto da tutta Europa. Giusto?
1: Sì, allora il turismo nel nostro paese a quanto pare piace. Secondo uno studio condotto dal Confturismo e Confcommercio, ok? Insieme sì. a altri due enti, ok?
0: Conf Gianni e Conf Mario.
1: L'Italia è la meta preferita dagli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Il gradimento arriva dagli spagnoli, 61%.
0: Ci scambiamo, tipo.
1: Esattamente. Esatto. I polacchi.
0: 60%.
1: E i cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale.
0: Tipo?
1: 60%.
0: Tipo quelli che tipo, ah, oh, quest'estate vado in Italia. Cioè, sono tipo
1: esatto,
0: loro, no?
1: Tipo Albania, che
0: sì,
1: so,
0: sì, Romania.
1: Croazia, no? Un po', no?
0: Repubblica Ceca.
1: Tutti quelli che stanno un po' più
0: sì,
1: giù.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Esatto.
0: I greci, immagino, anche. Però no, i greci non penso che viaggiano. Cioè, non ho mai incontrato un greco in giro, se non al ristorante greco.
1: È vero,
0: cioè,
1: sai che effettivamente...
0: Fanno il gyros.
1: Adesso che ci penso...
0: La feta.
1: Sì.
0: Feta di... culo però non li ho mai incontrati.
1: Buona la feta.
0: Tu hai mai incontrato un greco?
1: No, non ci ho mai fatto caso in realtà.
0: A parte le olive al supermercato?
1: No,
0: non lo so.
1: In effetti. Comunque le mete preferite sono le grandi città storiche in cima alla lista, e poi seguono i musei, i siti archeologici ed esperienze enogastronomiche, perché d'altronde se vieni in Italia che fai? Non mangi?
0: Ma
1: non,
0: certo,
1: non provi qualcosa? Cioè, capisci?
0: Hai capito?
1: Comunque,
0: i tuoi spagnoli vengono in Italia.
1: Sì, però guarda che sì. dopo l'Italia c'è subito la Spagna.
0: La Italia? Perché hai detto Italia?
1: Subito dopo Italia c'è subito Spagna, c'è sì. subito Grecia, c'è subito Francia e Croazia.
0: Sì, sì.
1: Capisci?
0: Sì,
1: sono queste, vero. Diciamo, quelle più preferite.
0: Croazia molto sottovalutata, perché
1: no,
0: in realtà è molto bella.
1: In realtà molto bella, mi ispira molto, solo che secondo me qualche anno fa dovevo andarci, perché adesso,
0: perché?
1: Caspita, si è un po' omologata anche lei ai prezzi europei.
0: Ma sì, però,
1: prima
0: non lo so, non ho guardato recentemente.
1: Comunque, per me, io adesso che sto guardando le vacanze estive e mi sono un po' orientata sempre, penso, probabilmente... metterò piede in Spagna anche quest'estate. Caspita, ancora i prezzi sono concorrenziali in Spagna.
0: Sì. Sì, abbastanza.
1: Sì.
0: Hai guardato altro?
1: No.
0: Allora.
1: No, sì, ho guardato l'Albania.
0: Ah, sì.
1: Ho guardato l'Albania, però costa di più.
0: No. Perché non è vero? Perché hanno scoperto che l'Albania è bella. L'Albania è sempre stata bella.
1: L'Albania è bel mare, però.
0: Tu hai parlato male dell'Albania?
1: No, io ho detto che è bellissima.
0: Albania, bellissima. Albania.
1: Bellissima.
0: Tu vieni da noi e tu trattiamo regina.
1: Vabbè.
0: Va bene, tu vieni quando vuoi.
1: Allora arrivo.
0: Tu prendi macchina, fai quello che. Vieni da noi e tu, nostra famiglia.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Sono già lì.
2: Caffè Dericos.

0: Amica Federicus, questa settimana in compagnia sempre con la ciurma, il nostro Chuck che ringraziamo, in regia il nostro Alfred assistente di studio e la nostra Maurita.
1: Hola, hola, arrivederci.
0: Arrivederci anche dal sottoscritto Federico Riesi. Noi ci sentiamo per la prossima puntata sempre qui in compagnia di Co Federicus. Ciao.
1: Ciao.
2: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Ariete, Marte positivo vi vuole intraprendenti, tuttavia la dissonanza di Luna e Mercurio potrebbe rendere confuse le vostre idee, perciò fate attenzione a come agite nell'ambiente lavorativo. In amore siate generosi e voto 7. Toro, il mese si avvia alla fine in compagnia della Luna positiva, per avere ancora più energia da spendere ma con equità tra lavoro e famiglia. Voto 8 meno. Gemelli, il buon aspetto di Venere e la presenza di Marte nel segno mettono in risalto il vostro naturale entusiasmo. Siate propositivi per il futuro, qualsiasi siano le vostre priorità. E voto 8. Cancro, approfittate di Giove che conclude oggi il suo passaggio nel segno, senza dare troppa importanza ai disagi che la Luna in opposizione potrebbe causare. E voto 7 più. Leone, Venere nel segno e da domani sarà raggiunta dal grande Giove, perciò iniziate a fare qualche bel progetto per allargare i vostri orizzonti un po' in tutti gli ambiti. E voto 8. Vergine, la vostra sarà una buona giornata grazie ai favori della Luna positiva, ma siate accorti a come vi muovete, fatelo senza fretta. Voto 8 meno. Bilancia, Marte dal suo aspetto armonioso vi induce ad essere energici, ma solo in famiglia potrete utilizzare forza e volontà. In ambito lavorativo sarebbe meglio non esagerare con pretese per ora, senza possibilità di soddisfazione. Voto 7 meno. Scorpione, grazie alla benevolenza di Luna, Mercurio, Giove e Sole, gli affari andranno bene e così forse vi sentirete gratificati nonostante la vita affettiva non sia del tutto appagante. Voto 8 meno. Sagittario, tutto procederà con le modalità di questi ultimi giorni grazie al sostegno di stelle importanti, ma non abbiate fretta, fate piani riflettendo. Voto 8 meno. Capricorno, la Luna nel segno vi donerà saggezza e volontà utili per cercare di non essere troppo sopraffatti da vicende complicate, in particolare nell'attività lavorativa. E voto 7. Acquario, la situazione professionale vi concede libertà di manovra, così avrete più tempo da dedicare a ciò che in famiglia ultimamente non sta funzionando. Voto 7. Pesci, Mercurio, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte per un inizio di settimana senza preoccupazioni, nonostante la dissonanza di Marte. E voto 8 meno. E anche...

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Ripartiamo dal lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, perché insomma ragazzi ci siamo, l'estate è veramente ormai galoppante. A breve ci ritroveremo per decidere cosa fare a Capodanno, ma al di là di questo, voi pensavate per agosto, eh? Parliamo già di Capodanno, ma a parte gli scherzi, andiamo a fare il recap del weekend, che weekend è stato molto caliente. Queste temperature non ci stanno ancora dando tregua sullo stivale italiano. Milano più calda di Bangkok, ragazzi, abbiamo fatto un Pride sabato con una temperatura sopra i 40 gradi percepiti. È tosta, perché io veramente faccio un abbraccio a tutte le persone che purtroppo non possiedono l'aria condizionata, e sono tante, perché non sempre si ha l'aria condizionata, magari non si ha neanche il ventilatore, ed è veramente veramente dura in questi giorni, per cui veramente mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, perché sono queste temperature ci stanno veramente provando. E il pianeta Terra secondo me ultimamente si sta facendo un po' sentire, e mi riferisco anche al sisma in Venezuela, che al momento, mentre registriamo, conta più di 1500 morti e 50.000 dispersi, con delle tragedie terribili come quella della moglie del calciatore che ha fatto da scudo umano alla sua bambina perdendo lei la vita, ma tanti dispersi, tanti feriti, tanti morti, anche tanti italiani, e tanta gente che non si sa se verrà ancora estratta viva dalle macerie, perché è un lavoro difficilissimo. Giustamente i ragazzi del Venezuela, il mondo del Venezuela dice: siamo abbandonati a noi stessi. Ahimè, purtroppo è vero. Poi dopo l'ultima politica di Trump, di cosa stiamo parlando? Trump contro Venezuela, per cui la situazione è veramente veramente difficile, per cui un abbraccio anche alla popolazione colpita. Ma andiamo ad addentrarci in realtà nelle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, perché purtroppo ce ne sono sempre tantissimo. Partirei dal concetto del calcio. Sappiamo benissimo che si stanno giocando i mondiali in questo momento, siamo ai sedicesimi di finale, vedremo appunto poi chi vincerà il titolo. Ma vi voglio raccontare un aneddoto successo invece nel nostro bel paese per una partita di pallone. Immaginate proprio la classica piazza del paese dove i bambini si ritrovano per strada a giocare, e i bambini hanno tra gli 7 e gli 8 anni, e appunto parte il momento partita. Cosa succede? Arriva un bimbino di origine indiana e dice che vorrebbe poter partecipare, poter giocare anche a lui. Si avvicina con educazione e dice: posso giocare con voi? Ma la risposta del branco di bambini di 7-8 anni, ripetiamocelo, è netta: prima un pugno e poi gli insulti, torna al tuo paese, non ti vogliamo perché puzzi. A questo punto un padre che ha assistito alla scena dice a tutti questi bambini di vergognarsi. Però succede un'altra cosa, ragazzi, che una mamma del branco difende il branco, e allora non c'è gara, perché nel momento in cui un padre riprende tutti dicendo vergognatevi, lì un bambino può giocare con voi, ma interviene una mamma a dire no, i miei figli possono giocare con chi vogliono, hanno diritto di scegliere, o comunque sì, questo bambino è extracomunitario, allora il gioco non vale. E allora però io mi richiedo ancora, cosa spinge dei genitori a mettersi in mezzo? Perché il papà ha fatto bene a rimproverarli, la mamma no. La mamma non ha pensato come una mamma, ha pensato, scusate, come una stronza, perché il razzismo è stronzo, ragazzi, e bisogna poterlo dire. Io non uso mai le parolacce, però il razzismo mi irrita profondamente, questa paura del diverso, questo bisogno di indicare il diverso come il responsabile di tutti i nostri problemi. In Italia abbiamo un grave racconto, un grave storytelling legato appunto all'immigrazione spesso clandestina, che viene dipinta come la causa dei mali di tutta la nostra società, quando ricordiamoci bene che nessuno di noi andrebbe mai a raccogliere i pomodori, per cui il caporalato ha vita facile con questi ragazzi che sono scappati dai loro paesi. E noi, anziché guardare verso l'altro, ovvero verso i nostri politici che guadagnano fior di migliaia di euro al mese, ce la prendiamo con quelli che sono arrivati con i barconi, pensando che siano loro quelli che ci rubano il lavoro. Allora dobbiamo sempre riflettere, perché il razzismo nasce da piccoli, e se a casa tua ti insegnano ad odiare qualcun altro, tu questa cosa te la porterai dietro tutta la vita e probabilmente voterai Vannacci. E poi apriremo la parentesi Vannacci, ragazzi. Oggi è semplicemente un lunedì di giugno, l'ultimo lunedì di giugno, sta per iniziare appunto il pieno della stagione estiva, per cui Purtroppo c'è sempre spazio per la nostra rassegnazione quotidiana, anzi, sapete, vado già nel mio angolino, perché pensare a quel bambino escluso dalla partitella di calcio in mezzo al paesino, ecco, mi viene da piangere. Ecco, vorrei proprio abbracciare quel bambino lì. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock, che in copertina ha i Genesis, la promozione di Genesis, e negli stili di copertina leggiamo, leggiamo qualcosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, King Crimson, che come sapete, insomma, ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew, che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo Beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
4: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, gli King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, è venuto in mente di formare un supergruppo, dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo supergruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
3: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà.
4: Hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp. Notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiasta
3: benedizione.
4: Ufficiale benedizione.
3: Bene, bene, bene. Desterà molta curiosità questo tour, toccherà anche l'Italia, immagino, no?
4: Facciamo sapere le date perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 2 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
3: Un bellissimo tour. E allora ci è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da dove nasce tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo, Elephant Talk,
4: King Crimson.

0: E a Classic Rock On Air adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone. Stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare. E questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto col May, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare, e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock, e Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E poi ai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire di chi si tratta, Nando. Si tratta di sport, di musica.
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capoverde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali, e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti ci sono anche nel calcio,
1: esatto.
0: E ci fa piacere che Capoverde emerga, esatto, tra le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio Remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica-calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: con
1: come
0: Napoli, no, hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia. E fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portare bene anche a Capoverde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la terra.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare, oltre che con i suoni, anche con le immagini, perché Marco, è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video, ovviamente nel web ci sono tante puntate, ma noi, come di consueto, diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo quindicenne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film con Music Supervisor.
1: Allora sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questo ragazzo è morto a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Messa così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City.
2: Say what?
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio, che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. E onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore è diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che che venga apprezzata.
1: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: Sì, il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere, tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande... Sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
1: Senti, mentre con Giacomo Campiotti tu hai già dei precedenti, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie, direi uno, che si chiamava Ognuno è Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, è stato fortunatamente...
1: Questo è il vostro incontro da lì?
2: Sì,
1: adesso è un'altra coincidenza, perché...
3: Esatto, bravo, bravo. Forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco...
1: Sì.
3: E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
1: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Mi ricordo che vidi un film dove venne usata La Cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che io non conoscevo, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per me, oltre che cantante.
1: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo. Alla prossima.
4: Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti, i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco pop, insomma c'è tanto.

Vanno a morire marrucchio e marrucchio non si volte mai là. La signorina che panza là, ah, American Express, ramba dollaro che paga i prezzi, si nomina pulizia e mette mano a rovoisse.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: drammatica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano. Una vita.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.
4: Due

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm. On the dance floor.
2: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Favol Sangue, ancora di nuovo insieme, il programma che ogni settimana va in onda e che potete anche ascoltarlo anche in podcast se vi siete persi qualche puntata. Questa settimana, oltre in Valle d'Aosta, facciamo tappa anche in Basilicata, una terra ricca di storie e tradizioni, soprattutto di persone che credono nel valore del dono. Oggi parliamo con un'amica, la mia amica Isabella Cammarota di Fidas Basilicata, la presidente. Ciao Isabella!
1: Ciao Enrico, bentrovati tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benone, noi qui siamo ancora abbastanza freschi.
0: Vabbè,
1: l'estate
0: meglio per...
1: ancora sì.
0: Meglio per voi perché qui già si muore. Comunque,
1: sì.
0: Volevo chiederti, intanto Fidas Basilicata è una bella realtà, in quanti siete come sezioni?
1: Allora, come sezioni Fidas Basilicata conta 33 sezioni con all'attivo 10 sottogruppi, tra cui le forze dell'ordine, polizia di Stato, polizia penitenziaria, guardia di finanza, vigili del fuoco, insomma
0: tanta roba,
1: carabinieri anche, sì,
0: tanta roba. Insomma, sì. Da gestire un sacco,
1: sì,
0: di persone.
1: Sì, siamo, diciamo, di donatori la Fidas Basilicata ne conta più di 9.000, ah, e quindi siamo sempre in crescita, fortunatamente.
0: Bello.
1: E quindi questo attesta il nostro buon lavoro, il nostro buon fare con le persone, sostanzialmente.
0: Certo, io ti chiamo anche perché quando si parla di donazione spesso si pensa subito al gesto del donatore. Voi avete deciso invece di puntare anche molto sulla comunicazione e avete fatto un'idea di, insomma, avete creato un'idea di organizzare insieme all'Ordine dei Giornalisti questo un importante corso formativo, se non sbaglio, no?
1: Certo, sì, abbiamo, diciamo che la comunicazione, come voi ci insegnate, è fondamentale per quanto riguarda poi la sensibilizzazione e il proselitismo anche. Quindi un buon comunicare già è una buona base per, insomma, trasferire quello che poi sono i fondamenti del gesto del dono e della donazione di sangue e plasma.
0: Certo.
1: Noi abbiamo avuto questa idea grazie al supporto del nostro Giovanni Spadafino, che è il nostro responsabile comunicazione Fidas Basilicata, insieme al nostro presidente onorario Antonio Bronzino, per realizzare proprio questo corso, che è il primo in assoluto in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti. Ringrazio anche la presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, che ci ha, insomma, aperto le porte, quindi per la sensibilità che ha dimostrato accettando questa nostra proposta.
0: Certo, perché poi sai, insomma, questi corsi sono fondamentali, perché poi raccontare la cultura del dono con parole corrette e credibili, bisogna, insomma, esserne anche un po' capaci, no?
1: Certo, e poi avvalendoci proprio della professionalità e del supporto di giornalisti qualificati e proprio del messaggio con cui poi si passa le informazioni, insomma, sappiamo che la corretta informazione è un valore aggiunto, e per poter donare anche ciò che serve quando serve, specialmente in questo periodo che ci affacciamo al periodo estivo, che da sempre quasi in tutta Italia conta anche dei periodi di emergenza, se non carenza. Quindi
0: allora,
1: è fondamentale,
0: certo,
1: veicolare un buon messaggio.
0: Facciamo così, tra poco torneremo insieme a Isabella Cammarota per capire perché il modo in cui si racconta la solidarietà o la donazione può fare davvero la differenza. Quindi torniamo insieme con la Fidas Basilicata tra un po', però adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica estiva, va bene? Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati su Radio Vabbonsangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia al telefono della presidente di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota. Isabella, ci sei? Sì.
2: Certo che ci sono, sì.
1: Oh,
2: sì,
1: no, non vorrei che ti fossi addormentata.
2: No, no.
1: Oppure.
2: No, assolutamente.
1: No, vabbè. Tra i temi del corso che avete organizzato ci sono il volontariato, la cultura del dono, il ruolo dei media nel raccontare questa realtà. Ma quanto poi conta una buona informazione per avvicinare i nuovi donatori, secondo te?
2: Conta tantissimo, perché una corretta informazione, diciamo che veicola poi quello che è proprio il gesto del dono in maniera veramente più semplice. Anche diciamo, avvalerci delle fonti scientifiche, noi il corso si sviluppa anche con il supporto del Centro Regionale Sangue, della dottoressa Bafundi, quindi l'abbiamo articolato in maniera tale da poter arrivare in maniera veramente anche scientifica, spiegare insomma, dal semplice dare il braccio a poi arrivare alle nozioni anche più, scendere più nello
1: scientifico. Certo, molto delicate anche, perché poi i giornalisti si trovano a raccontare anche i temi sanitari in modo abbastanza delicato.
2: Sì,
1: sono anche degli errori più comuni che andrebbero evitati quando si parla di donazione di sangue.
2: Certo,
1: e salute.
2: Certo, perché anche una semplice parola, parlare di carenza e parlare di emergenza è già diverso, lo sappiamo, però viene recepito poi dal donatore in maniera insomma diversa. Quindi la comunicazione medico-scientifica è proprio, fa parte della buona pratica per evitare questi allarmismi e per una diffusione veramente corretta. Quindi trasferire nel momento in cui abbiamo bisogno, e il bisogno lo sappiamo è quotidiano, perché ci sono persone che sono in cura e che hanno bisogno di sangue tutti i giorni, al di là insomma poi delle emergenze che sono gli incidenti e quant'altro.
1: Certo, certo.
2: Quindi capire la funzione, il fondamento che ha questo semplice, che sembra un semplice gesto, ma non è un semplice gesto.
1: Certo, anche il modo in cui si dice, no? In cui si comunica.
2: Certo, certo.
1: Allora,
2: certo. Per noi la comunicazione è fondamentale, anche l'approccio proprio diretto con il donatore.
1: Certo, certo.
2: Ci teniamo tantissimo.
1: Radio Vabbonsangue nasce anche per questo. Ma tra poco parleremo dei relatori del corso, di come il volontariato poi stia cambiando in effetti, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fabbonsangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. State ascoltando Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana vi porta in viaggio tra le canzoni che hanno acceso le nostre estati. Nelle prime puntate abbiamo attraversato decenni di successi italiani, ma oggi allarghiamo l'orizzonte. Oltre ai grandi classici di casa nostra, faremo anche qualche tappa all'estero, perché certe canzoni hanno fatto ballare il mondo intero. Pronti a partire? E allora allacciate le cinture, abbassate i finestrini e lasciate entrare l'estate!

0: Partiamo dal 1990 e da una delle canzoni più emozionanti mai legate all'estate italiana. Un'estate italiana fu l'inno ufficiale dei mondiali di calcio Italia 90 e il titolo originale era Notti Magiche, le stesse parole che ancora oggi milioni di italiani associano a quell'estate indimenticabile. Una canzone che continua a unire sport, musica e ricordi. Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Un'estate italiana.
1: Oh,

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Adesso vogliamo nel 1983, quando gli Wham pubblicano Club Tropicana e il mondo scopre uno dei tormentoni più allegri degli anni Ottanta. Il videoclip fu girato in una località di mare spagnola e contribuì a creare l'immaginario delle vacanze glamour che ancora oggi associamo agli anni Ottanta. Wham, Club Tropicana.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Parlare d'estate senza parlare del Mediterraneo sarebbe impossibile. Mango ha sempre avuto la capacità di trasformare i paesaggi del sud in musica. Con Mediterraneo ci regala immagini di mare, vento e tramonti che sembrano dei dipinti. Un brano raffinato che continua ad emozionare anche a distanza di anni. Mango, Mediterraneo.
2: Bianco e azzurro.

ci sono canzoni che nascono come inni sportivi e finiscono poi per diventare colonne sonore dell'estate. È successo nel 2010 con Waka Waka di Shakira, brano che è stato uno dei singoli più venduti al mondo in quell'anno e ancora oggi viene trasmesso nelle feste estive di mezzo pianeta. Arriva Shakira con Waka Waka.

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Ci sono canzoni che riescono a fotografare perfettamente un'epoca. Nel 1983 Ryan Paris pubblica Dolce Vita e nel giro di poche settimane il brano conquista le classifiche europee. È considerata una delle canzoni simbolo della Italo Disco, quel genere musicale nato in Italia che negli anni 80 ha fatto ballare tutto il mondo. Tra spiagge, locali all'aperto e serate estive, Dolce Vita è diventata una delle colonne sonore più riconoscibili di quel decennio e ancora oggi basta ascoltare le prime note per ritrovarsi in una cartolina estiva degli anni 80. Ryan Paris, Dolce Vita!

Adesso preparatevi, perché questa è impossibile da ascoltare restando fermi. Nel 1996 Macarena diventa un fenomeno mondiale. Il balletto associato alla canzone è probabilmente uno dei più imitati della storia della musica pop. Dai villaggi turistici alle feste in spiaggia, era ovunque. Los del Rio, Macarena.

Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

0: Torniamo agli anni 60 con uno dei re assoluti dei tormentoni balneari. Edoardo Vianello ha raccontato, come pochi altri d'Italia, delle prime vacanze al mare, e I Watussi ancora oggi è una delle canzoni più divertenti e riconoscibili del repertorio. Edoardo Vianello, I Watussi.
1: Nel continente nero, bonzi bonzi bo, alle falde

0: estate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Estate 1999, bastavano le prime notte di Mambo No. 5 per riempire la pista da ballo. Lubega riprese un brano strumentale degli anni 40 e lo trasformò in uno dei tormentoni più travolgenti di fine millennio. Lubega, Mambo No. 5.

0: it. It's Mambo number 5.
1: Le estati degli anni 90 non sarebbero state le stesse senza Max Pezzali. L'aneddoto dell'amico racconta situazioni che molti hanno vissuto almeno una volta nella vita: amicizie complicate, amori impossibili e vacanze da ricordare. Ancora oggi è uno dei brani più cantati durante i concerti di Max Pezzali. La regola dell'amico.

Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Ask yourself this. What are you doing it for?

Chiudiamo con uno dei tormentoni estivi più famosi di tutti i tempi. Estate 1989. Arriva la lambada e il mondo intero inizia a ballare. Il brano vendette milioni di copie in pochissimi mesi e divenne il simbolo musicale di quell'estate. Ancora oggi basta sentire l'introduzione per essere catapultati su una spiaggia tropicale. Arrivano i Kaoma, Lambada.

Anche questa quarta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition, cari miei, giunge al termine. Oggi abbiamo viaggiato dall'Italia al resto del mondo tra grandi classici, hit internazionali e canzoni che continuano a farci ballare ogni estate. Grazie a tutti, io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi. L'appuntamento alla prossima puntata con nuove curiosità, nuovi ricordi e naturalmente tanta musica, perché l'estate passa, ma le sue canzoni restano per sempre. A presto da Radio Fa Buon Sangue.

0: tornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Civo e dopo questo bellissimo viaggio nel tempo con i 10 tormentoni del passato selezionati da Andrea Collalto con la rubrica Musica Fa Buon Sangue, continuiamo anche noi a mescolare ricordi ed emozioni con un grande classico della musica italiana rivisitato in una chiave tutta nuova. Sta per arrivare Spacca Cuore, interpretato da Laura Pausini, un brano pubblicato nel 1996 all'interno dell'album Le cose che vivi e scritto da Samuele Bersani, autore capace di raccontare sentimenti e fragilità con una sensibilità unica. La canzone parla della fine di un amore e quel dolore che lascia il segno, ma lo fa con eleganza e profondità, diventando negli anni uno dei pezzi più amati del repertorio della Pausini. Oggi però, cari amici, lo ascoltiamo in una veste diversa, firmato da DJ Chicco, con un mashup dei suoi, che dalla scorsa settimana è entrato ufficialmente nella nostra playlist insieme a una selezione di grandi successi italiani, tra classici intramontabili e nuove proposte. Un lavoro che riesce a mantenere intatta l'anima del brano originale, aggiungendo groove, ritmo e un tocco contemporaneamente perfetto per accompagnare le nostre serate in radio. Alzate il volume e lasciatevi trasportare dalle emozioni e dalla musica che, come sempre, fa buon sangue. Ecco Laura Pausini, Spacca Cuore, mashup di Chicco DJ su Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Il punto è donare, donare, donare, donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: eccoci nuovamente insieme alla presidente di Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Isabella, il corso vede la partecipazione, come abbiamo detto, di esperti della comunicazione, professionisti della sanità e anche rappresentanti del mondo del volontariato. Mettere insieme tutte le competenze così diverse per costruire una corretta cultura del dono è importante. E siete importante. Stati anche bravi.
1: E soprattutto non è facile, infatti. Ribadisco, ringrazio anche il nostro consigliere nazionale Pancrazio Toscano perché ci ha aiutati nel organizzare anche con questi due relatori della FIDAS nazionale, che sono Beatrice Curci e Davide Pompei, per calare anche il senso della comunicazione con quello che è diretto FIDAS, quindi non solo giornalisti esterni ma anche la comunicazione interna nazionale e quella regionale, quindi con il supporto del centro regionale sangue, quindi certo. L'abbiamo fatta a 360 gradi, speriamo di essere, insomma, di fare una bella cosa, insomma.
0: Tra le cose che parlavamo prima, anche il discorso del modo corretto di trattare le notizie senza creare allarmismi o falsi miti, quanto è importante questo aspetto oggi e soprattutto quanto è importante cercare di comunicare bene quello che voi cercate attraverso questo corso di fare, insomma.
1: Allora, noi la comunicazione, specialmente in periodi, come ho appena detto, che si aprono all'estate, è fondamentale. Perché? Perché se noi c'è un flusso di donatori che è più di quello che serve in quel periodo, purtroppo il sangue sappiamo che ha una scadenza e quindi poi non utilizzarlo significherebbe, insomma, qualcosa che non mi va neanche di dire. Quindi cerchiamo di organizzarci insieme per poter fare, per poter garantire l'autosufficienza insieme a tutti gli attori che in Basilicata fanno questo, vanno verso questa cosa, e non sprecare niente, non sprecare, perché il donatore è una fonte veramente d'oro e non dobbiamo assolutamente sprecare nessun gesto. Quindi con donazioni di sangue, donazioni di plasma mirate, cerchiamo con programmazione, con giornate anche di apertura pomeridiana, cerchiamo di garantire quello che è il fabbisogno della nostra regione per i malati, per i farmaci salvavita, insomma per tutto quello che è il sistema sangue.
0: Insomma, un lavoro abbastanza enorme, e il corso, insomma, che avete organizzato e che è interessante proprio comunicare il volontariato e la cultura del dono, e questo è interessantissimo. Adesso noi continuiamo e poi torniamo per l'ultima parte con la presidente di FIDAS Basilicata, Isabella Camarota, e così poi, insomma, sentiremo anche le ultime. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Beh, insomma, dai, i social network e le piattaforme digitali, diciamo, hanno cambiato il modo di comunicare. Come poi è andato il corso, cara la mia Isabella? Insomma, so che avete fatto molto bene.
2: Certo, è stato un corso, diciamo, interessantissimo, molto partecipato, condiviso e veramente si è aperto un altro mondo a quello che, insomma, è la Fides Basilicata. I temi trattati, che sono andati dall'aspetto scientifico, poi alla comunicazione con i social network, con internet piuttosto che con gli altri canali social, è stato anche importante perché è stato spiegato quello che come veicolare le giuste informazioni, quindi veramente molto interessante. In più abbiamo avuto anche la partecipazione di tanti volontari proprio Fidas non giornalisti che hanno voluto, insomma, acquisire queste nozioni insieme agli altri, anche perché siamo stati nella casa del volontariato di Potenza, e quindi lì il terzo settore è bello presente, quindi è stata una bella cosa, sì, bello.
1: Adesso, siccome poi parliamo di comunicazione, noi lo stiamo facendo anche qui in radio con te, no? Io ti faccio una domanda che faccio spesso anche ai nostri amici, tuoi colleghi, tuoi collaboratori in generale. Dopo tanti anni, tu sei presidente da 2 anni di Fidas Basilicata, no?
2: Sì, sono presidente da 2 anni, ma milito, insomma, da 18 anni e passo.
1: Ma guarda,
2: insomma,
1: l'ultima domanda che ti faccio, poi ci salutiamo, è questa: ma chi te l'ha fatto fare?
2: Io posso fare nomi e cognomi, però diciamo che quando entri in questo mondo,
1: questa è comunicazione questa.
2: sì. Io quando sono entrata in questo mondo, sono entrata in punta di piedi, non volevo essere neanche nominata nelle feste per le premiazioni. Da lì è nato questo forte senso di appartenenza, questo senso di fare, di poter fare, saper, lo so fare, è un dono che poi abbiamo ognuno di noi. E sono arrivata ad essere presidente con grande orgoglio della Fidas Basilicata, e spero di fare bene perché a servizio di persone che hanno bisogno. Non ci torna niente di economico perché noi è volontario.
1: Ma sei giovanissima, hai ancora tanto tempo,
2: Vi posso garantire che a livello di cuore si riempie tantissimo,
1: certo.
2: Ci dà la spinta ad andare avanti anche oltre i problemi che purtroppo adesso con il complicarsi della parte anche amministrativa e fiscale
1: non ne parliamo,
2: abbiamo anche questa incombenza,
1: diventiamo noiosi se parliamo della burocrazia,
2: sì.
1: Ascolta,
2: quindi,
1: presidente,
2: è bellissimo, e quindi io invito tutti a venire a donare,
1: soprattutto
2: non dico per Fidas o per donate, perché poi
1: siamo tutti uguali, siamo tutti belli. Ascolta, sì. Presidente Camarota, grazie di essere stata con noi per aver condiviso questa importante esperienza di Fidas Basilicata. Un ringraziamento veramente a tutti i volontari, ai professionisti dell'informazione, agli operatori sanitari e naturalmente ai donatori che ogni giorno rendono possibile questo grande gesto di solidarietà. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, naturalmente, con una tappa del nostro viaggio nel mondo del dono. Grazie mille, Isabella.
2: Grazie a voi, grazie a Floriana, grazie a tutti.
1: Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Buona estate, buon ascolto e soprattutto continuate a fare del bene. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te e un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Her hair

0: L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic. Well-

veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985, una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Poké.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up, invece, per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo